sarà l'uomo mio, difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero è un triste colore, la mia pelle bianca è profonda.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei. Arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
2: Radio Icaro.
3: Estate.

0: L'amor che muove il sole e le altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.
1: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
3: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea. La nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

avventura per andare a cercare nuove idee, nuovi personaggi e anche qualche novità. E vi diamo appuntamento la prima domenica di settembre con la quinta edizione. Tanto vi auguriamo una felice estate e un

Venerdì 21 agosto, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Possiamo dirlo, ci siamo. Abbiamo aperto insieme questa settimana di rassegna stampa dicendo che per Rimini e anche San Marino, per l'intera diocesi inoltre, sarebbe stata una settimana storica. Ebbene, domani arriva Papa Leone. È tutto praticamente pronto, sono gli ultimi dettagli, ma anche questa mattina i nostri quotidiani locali ne parlano tanto, con tante sfumature diverse. Allora andiamo a vedere quelle che sono le aperture dei quotidiani locali, leggiamo insieme qualche notizia. Partiamo dalla prima pagina del Resto del Carlino, la vediamo insieme. E intanto si parte dalla cronaca: volevo uccidere la moglie in mare, il 45enne si è lanciato in auto nel porto di Cattolica con la donna, dopo la fuga arrestato per tentato omicidio. Si torna anche sulle pagine del Carlino a parlare di quello che è accaduto un paio di giorni fa all'aeroporto Fenini di Rimini, dove un aereo diretto a Londra è tornato indietro per una avaria. Quel colpo secco, poi il panico, il racconto di una passeggera del volo EasyJet rientrato al Fellini. Di spalla da una parte la kermesse di CL, che parte invece oggi tra l'altro con un bellissimo incontro inaugurale, il meeting alza il sipario nel segno della speranza, e poi la visita di Papa Leone che vale oltre 2 milioni. Dall'altra parte, sempre sulla prima pagina del Resto del Carlino, parliamo di questo patrimonio d'Anna Babbi che rimane sotto sequestro, il tesoro dell'imprenditrice. Verso i bandi, spiagge, parte la corsa ai maxi bagni. E poi una notizia che ci porta a Riccione: degrado in zona turistica, bivacchi all'ex Pepe Nero. In taglio basso due momenti più ludici, anche se uno di questi comporta qualche difficoltà. Da una parte il concerto a Cattolica dei Blu Vertigo, che

è stata anche recuperata l'automobile che era finita nel canale. Sul Corriere troviamo Rimini San Marino, meeting al via in attesa del Papa, e poi in tribunale quote al fratello, milione cancellato. Andremo a leggere di che cosa si tratta. A Cattolica si parla della scuola della Repubblica, apertura slittata, la scuola è finita ma non si partirà con l'inizio del nuovo anno scolastico. Grandi aggregazioni sulla spiaggia, la novità di Rimini, il comune pubblica l'avviso di consultazione ma comunque non è vincolante. In taglio alto andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le notizie sportive. Si parla di basket, Dole, Leardini punta in alto con l'obiettivo Serie A e il sogno olimpico. Calcio, eccellenza, Rimini, Gadda soddisfatto, siamo partiti con il piede giusto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali, ma adesso andiamo ad approfondire alcune delle notizie che possiamo leggere sulle pagine del Resto del Carlino, e l'apertura è proprio la grande attesa. Leone XIV a Rimini e San Marino, la visita del pontefice è stato insomma questo l'affondo che questa mattina dà il quotidiano sul costo che costerà 2 milioni di euro, almeno questo insomma sono i conti che il Carlino ha fatto tra allestimenti, viabilità, sicurezza, migliaia le offerte arrivate dai fedeli, fervono gli ultimi preparativi per domani, dal Titano alla messa al porto, e poi vengono raccontate anche le tappe del Santo Padre minuto per minuto. Diciamo che dal punto di vista dell'organizzazione saranno più di 500 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine a vegliare sulle tappe di Leone XIV a Pennabilli, al meeting in Duomo e al porto. E poi perché chiaramente stiamo parlando di forze dell'ordine italiane, per quello che si parte da Pennabilli, che pur essendo diocesi San Marino Montefeltro è chiaramente nel territorio provinciale di Rimini, quindi chiaramente Italia, e invece della sicurezza in San Marino si occuperà proprio lo Stato del Titano. Il comune di Rimini, per quello che riguarda invece gli stanziamenti, ha messo a bilancio 600.000 euro con la variazione del 16 luglio per finanziare tutti i servizi e gli allestimenti. Poi si parlava appunto delle tante donazioni, la raccolta fondi voluta dalla diocesi, che però ha fatto una scelta molto particolare anche per volontà del vescovo Nicolò, di non affidarsi a degli sponsor, a dei grandi sponsor che sicuramente avrebbero potuto anche sostenere economicamente l'evento, ma di affidarsi alle persone, al desiderio di partecipare dal basso a quella che lui ha definito un po' la costruzione per Rimini della nostra Sagrada Famiglia, cioè questa costruzione che arriva un tassello per uno da tutte le persone che partecipano a questo evento, ognuno appunto come può. In particolare insomma ci sono anche tanti volontari, ci sono le storie che vengono raccontate sul Resto del Carlino, come quella di Alessandro: dal palco all'altare sarà una grazia servire Leone, e leggerò anche il Vangelo. Lui si chiama Alessandro Perazzini, ha 50 anni e tra i diaconi riminesi chiamati a concelebrare la messa. Alessandro è particolarmente emozionato perché aveva deciso, insomma aveva chiesto di poter partecipare al grande coro come musicista. Lui infatti è diplomato all'Istituto Lettimi, pur lavorando come impiegato, a questa grande passione. E poi un mesetto fa la chiamata da parte del vescovo Nicolò proprio di servire all'altare per questa giornata così importante. Tra i concelebranti ci sarà anche il presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, chiaramente presente, Matteo Zuppi, insieme anche agli altri vescovi della regione Emilia Romagna, ma sono tantissime le autorità ecclesiali, diciamo così, attese, anche perché ricordiamolo avviene questa visita all'interno anche delle giornate del meeting, che come sappiamo hanno tra gli ospiti anche tante personalità proprio del mondo cattolico. Il presidente De Pascale ieri presidente è intervenuto con una nota parlando della giornata con il Papa come impegno per la pace. Si parla di un appuntamento storico per tutta l'Emilia Romagna, con la sua visita pastorale, dice il presidente, rafforza l'alleanza tra Rimini e San Marino, perché quella di domani sarà la prima visita pastorale di Leone nella nostra regione. La presenza del pontefice, continua De Pascale, sarà una occasione preziosa di incontro e condivisione con tante persone. Poi quella che viene definita la carezza al meeting: da quasi 50 anni la kermesse di CL fa di Rimini un luogo aperto al mondo. Ieri c'è stata l'arrivo insomma di una bella lettera
che è indirizzata a Papa

Leone, ma che poi è stata diffusa anche a mezzo stampa, che è la lettera che ha scritto al Papa la giovane Viola Gobbi, che è la sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Rimini. Che cosa ha scritto Viola al Papa? Credo nell'amicizia, nel tendere una mano anche quando non sempre viene presa. Penso valga la pena continuare a farlo, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo e anche un piccolo gesto può fare la differenza. Queste alcune parole tratte da questo scritto, veramente, che insomma probabilmente tante persone adulte non sarebbero state in grado di formulare. E poi una cosa molto curiosa, perché proprio per dare a Papa Leone anche lo sguardo su una diocesi che non è solo il centro storico con la sua bellezza, il mare che appunto potrà vedere quando celebrerà al Porto Canale, ma è tanto altro, e una diocesi comunque che ha anche un entroterra, una campagna molto viva, bene, è stato allestito una cosa molto particolare su via 4 Novembre, nel tratto tra piazza Tre Martiri e la Basilica Cattedrale, che sono questi centrini realizzati a mano che vanno a creare una sorta di soffitto proprio in quel tratto di strada, veramente molto belli. Se passate da quelle parti, se siete riminesi, vale la pena alzare gli occhi al cielo. E sono state queste opere realizzate da una ventina di donne di Casinina. E poi un'altra cosa particolare è che all'Arco d'Augusto, all'arrivo di Papa Leone, saranno esposti i trattori, segno anche della Rimini contadina. Belle pagine che il Carlino dedica alla visita del Papa, che come dicevamo si inserisce anche tra gli appuntamenti del meeting che parte oggi al Via tra Storie di Speranza e Politica, il incontro inaugurale veramente particolare. Sono anni che il meeting punta proprio a dare uno sguardo di riconciliazione. Quello che sarà raccontato viene chiamato qui le sorelle del dolore. Roselyne Hamele, che è sorella di un religioso, padre Jacques, che fu ucciso all'altare nel 2016 da due attentatori legati all'ISIS, e Nassera Kermike, che è madre di uno degli attentatori. Ecco, queste due donne con fatica, con dolore, ma anche con desiderio che quella morte, quell'atto di morte non fosse l'ultima parola sulle loro vite, si sono incontrati, hanno iniziato questo cammino che oggi appunto porteranno al meeting. L'incontro nelle sale del meeting è a mezzogiorno. Vi vorrei ricordare, e lo faccio già ora, che Icaro TV racconterà ogni giorno i principali appuntamenti del meeting a partire dalle 13:30, quindi l'incontro di oggi delle 12 sarà trasmesso sulla nostra emittente alle 13:30. Poi come potete poi anche guardare sul nostro sito gli altri appuntamenti della giornata che verranno riproposti, e poi così anche nelle prossime giornate, esclusa la giornata di domani, in cui ci concentriamo già con la diretta del mattino realizzata dai colleghi di Corallo, e poi nel pomeriggio con la nostra diretta a partire dalle 13:30 sulla giornata di Papa Leone. E chiaramente si vedono anche un po' i volti, invece, soprattutto dei rappresentanti politici che ci saranno al meeting, da Fitto, Salvini, Tajani, ma arriverà anche la Metsola, per cui insomma come sempre il meeting ci offrirà tantissime occasioni di riflessione. E ci sono poi le dichiarazioni di Emilia Guarnieri Smurro, che per tanti anni è stata presidente del meeting, che racconta come Papa Wojtyła, che arrivò nel 1982, cambiò la storia proprio del movimento e in particolare del meeting. Prevos, dice Emilia, ci darà una grande lezione. Rimini sarà all'altezza come lo fu nel 1982. Ora lasciamo questa pagina Papa Meeting molto ampia, andiamo a parlare della cronaca. Lancia l'auto in mare con la moglie, fermato per tentato omicidio. Il 45enne, rintracciato dai carabinieri dopo quasi 5 ore di ricerca, era in una zona boschiva nei pressi di casa sua, dove probabilmente voleva tornare per raccogliere qualche effetto personale. Diciamo che è stata decisiva la testimonianza della donna rispetto
rispetto a quello che è accaduto. Lui dopo il salvataggio era sparito, ma a salvare lui e la moglie sono stati due pescatori. Lei urlava e lo teneva a galla, lui invece sembrava in trance. Roberto Galanti insieme all'amico Gianpietro Tonti si è tuffato per salvarli. Era lei, appunto, racconta, che cercava di tenere a galla lui mentre l'auto stava affondando. E questa è l'immagine che Galanti ha davanti agli occhi quando ripensa a quei momenti. Mercoledì, insieme all'amico Gianpietro, non ha esitato a tuffarsi nel porto, appunto, per salvare le due persone. Roberto e Gianpietro, entrambi pescatori, hanno alle spalle una lunga esperienza in mare che in quei concitati minuti si è rivelata veramente molto preziosa. Raccontano quello che è accaduto. Voltiamo pagina e cambiamo argomento. Allarme codice rosso, maltrattamenti e stalking, più di un caso al giorno. Da inizio anno aperti dalla procura 300 nuovi fascicoli, una sessantina riguardano reati sessuali. Aumentano le richieste di misure cautelari, i dati della procura sono effettivamente molto preoccupanti. Con questi 300 nuovi procedimenti c'è da ricordare che accanto alle attività della procura, delle forze dell'ordine, c'è poi quella dei centri antiviolenza. Ad esempio, sulle pagine del Carlino viene raccontato il lavoro importantissimo di Spazio Vinci, il centro antiviolenza comunale di Rimini, gestito dall'associazione Rompi il Silenzio, che racconta come, attraverso le sue volontarie, come oltre 250 donne chiedono aiuto dai 19 agli 85 anni. E nell'ultimo anno, da gennaio, quindi insomma in soli 8 mesi, 25 persone sono state ospitate nelle 7 case rifugio che appunto accolgono le donne, anche portandole via dalla loro quotidianità, cercando proprio di salvare loro la vita. Lo leggevamo in prima pagina: paura sul volo diretto a Londra, un colpo, poi l'odore di bruciato. La testimonianza di Melanie Romano sull'Airbus è rientrato al Fellini per una avaria causata da un uccello. Lei dice che quel colpo l'ha avvertito al decollo, quando l'aereo aveva da poco lasciato la pista. Non è stato fortissimo, tanto che ho pensato potesse essere qualcosa proprio sulla pista. Per i passeggeri i timori sono iniziati alcune decine di minuti più tardi, quando erano già in volo, e in cabina di pilotaggio si è creato una via vai di assistenti. Mi ero appisolata, racconta Melanie, e quando ho riaperto gli occhi ho visto che stavamo andando verso sud, quindi chiaramente in direzione opposta. Poi ci hanno spiegato che cosa stava accadendo. Poi si è diffusa questa notizia, le solite fake news che purtroppo girano dopo episodi di questo tipo, per cui si temeva che l'aereo avesse scaricato del carburante in aria. Bene, ieri EasyJet ha spiegato che questo non è accaduto, insomma ha rassicurato anche da questo punto di vista. Spiagge avanti con i maxi bagni, il comune si prepara ai futuri bandi, pronti a valutare tutti i progetti. Gli operatori avranno tempo fino al 18 settembre per presentare le proposte di macro aggregazione, si parla di aggregazioni che superano i 250 metri. A Palazzo Garampi si aspettano di vedere arrivare idee e progetti per capire come impostare il lavoro in vista dei bandi. Le proposte, viene spiegato, serviranno ad orientare il lavoro dell'amministrazione nell'individuazione e definizione dei lotti di spiaggia da porre successivamente a gara. Continuiamo a sfogliare le pagine del resto del Carlino, andiamo velocemente a Riccione. Eccoci qua, bivacchi all'ex Pepe Nero e nei giardini dell'Alba. Interventi proprio nella zona da parte dei carabinieri e della polizia locale dopo le segnalazioni di persone che dormono all'esterno dell'ex locale. Locale che sappiamo essersi spento già da qualche anno, però appunto anche con la sua nomea diventato un po' un elemento anche nell'immaginario collettivo. Oggi in realtà è un luogo di abbandono e dove appunto avvengono anche tanti bivacchi. All'ex Pepe Nero vicini operatori continuano a chiamare le forze dell'ordine e il comune. È accaduto l'ultima volta martedì, sono arrivati i carabinieri a seguire la polizia locale, che ha trovato una cittadina ucraina denunciata per aver violato una proprietà privata. Ci sono stati controlli anche nei vicini giardini dell'Alba.
Alba, chiamata era per le pulizie, visto che la situazione era di reale degrado. E poi c'è questa storia, questa signora che si chiama Patrizia Gianferrari, su cui pende una confisca da 37 milioni. L'appello ha confermato il provvedimento. La 69enne sassarese, un volto noto a Riccione, per lei sorveglianza speciale per i prossimi 4 anni. Era stato chiesto appunto il dissequestro di questi denari, ma i finanzieri del Comando di Bologna hanno eseguito il decreto emesso dalla Corte d'Appello. Estranei ai fatti, indaco è sempre aperto. Qui invece ritorniamo sulla vicenda del Grand Hotel di Riccione. Sappiamo che l'immobile, anche con le sue pertinenze, è stato, insomma, il sequestro è stato definito dal giudice, quindi si è deciso per questo. Però in realtà c'è una, appunto, una precisazione del locale indaco, dopo la conferma del sequestro, che appunto spiega come invece l'indaco, a differenza di altre attività collegate proprio al Grand Hotel, continui la sua attività regolarmente. A Cattolica, la nuova scuola della Repubblica, slitta l'apertura, completati i lavori della struttura, ma la sindaca spiega servono altri adempimenti, quindi salta l'inaugurazione a settembre. Ricordiamolo, un'opera che ha un costo complessivo di 7 milioni di euro, purtroppo però sono ancora in corso le operazioni di collaudo e gli ultimi passaggi tecnici e amministrativi necessari per arrivare all'apertura dell'edificio, quindi i bambini che forse speravano, e le famiglie anche, di iniziare il nuovo anno scolastico all'interno della nuova scuola Repubblica devono un po' rimandare questo loro desiderio. L'obiettivo, diciamo, è quello di aprire il prima possibile. Non viene spiegato quando, ma viene spiegato appunto che mancano questi adempimenti e di qui al 15, quando la scuola inizierà, poi sappiamo bene, insomma, che maestre, personale entrano a scuola ben prima, già dai primi giorni di settembre, insomma, non sono sufficienti. Continuiamo sempre sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo a Bellarigia Marina, dove si parla di tassa di soggiorno, qualcuno chiede che sia annuale. La consigliera Neri del PD dice di che cosa si ha paura, che i turisti vadano altrove. L'ex assessora Scaroni chiede invece di rimodulare le tariffe. Quindi, insomma, Bellarigia Marina, che ricordiamo essere stato l'ultimo comune ad inserire la tassa di soggiorno, poi l'ha fatta, e sicuramente anche da questo arrivano importanti denari, perché qui si parla di circa 380.000 euro a giugno, 480.000 a luglio, e insomma cifre che poi servono anche per migliorare la stessa offerta turistica del territorio. Però insomma ancora qui si deve valutare come probabilmente sfruttare al meglio questa opportunità. Il cinema Apollo riparte di slancio, non solo film nella nuova rassegna, si comincia domenica alle 20:30 con un incontro su David Bowie, poi viaggio nella club culture fino alla storia del Velvet. Sant'Arcangelo, lo leggevamo in prima pagina, scontro sull'Emilia Street Parade, chiudere la strada è una follia. Proteste per la nuova edizione dell'evento, Alleanza Civica parla di troppi disagi per i residenti, quindi da un lato c'è chi considera la festa una grande vetrina per Sant'Arcangelo, ricordiamo insomma l'ultima edizione veramente stracolma di gente, è attesa la prossima per il 19 settembre, però dall'altro c'è chi contesta l'evento soprattutto per le conseguenze che porterà dal punto di vista della viabilità per i residenti. Ad esempio viene chiesta anche più attenzione ai disabili, c'è l'appello di Riccardo, padre di un ragazzo autistico, che dice palchi più lontani dalle case, alle 24 basta musica. Paura sulla Marchese, sbanda con la moto e finisce nella scarpata, è successa ad una 59enne di Nova Feta che è stato poi ricoverato in gravi condizioni. Lui era in sella ad una Honda CBR in compagnia di 4 amici. Poco dopo le 10 di ieri il gruppo di Centauri aveva appena superato il centro abitato di Abo, che stava per completare la discesa, quando il 59enne ha perso improvvisamente il controllo dell'auto. A San Marino, decoro urbano, la svolta parte dal centro, al via la riorganizzazione dei rifiuti, una nuova isola ecologica e veicoli elettrici nel sito UNESCO. E adesso velocemente andiamo appunto a lasciare le pagine dell'attualità, ma per parlare anche un po' di cose più curiose,
soprattutto di spettacoli, perché oggi è la serata dei Blu Vertigo. Morgan e compagni pronti ad entrare nell'Arena della Regina, la band tra le più iconiche del panorama musicale italiano sarà stasera a Cattolica. Il tour segna la reunion e il ritorno dal vivo nella formazione originale. Dalle pagine del Resto del Carlino ora ci spostiamo su quelle del Corriere, dove prima di iniziare a leggere le notizie riminesi abbiamo un ampissimo primo piano che intanto ci parla dell'arrivo di Papa Leone, anche con una bella foto del nostro vescovo Nicolò dotato di cappellino e maglietta d'ordinanza, che è un po' stato il gadget che è andato a ruba in queste settimane. Il vescovo che dice: questa visita organizzata dalla comunità come una sagrada famiglia. Intanto appunto si parla anche delle iniziative collaterali, come questi centinaia di centrini di pizzo che formeranno un soffitto al passaggio del Papa. E poi possiamo dire che il nostro don preferito, Don Giovanni Tonelli, anche solo perché è insomma un nostro condomino, visto che il ponte ha sede proprio nel Palazzo delle Comunicazioni della Diocesi, qui in via Cairoli a Rimini, dove c'è anche Icaro TV, è il nostro don perché ha fondato un po' tutta la realtà di Icaro e viene intervistato dal Corriere proprio sulla visita del Papa. Don Giovanni, che ricordiamo direttore del settimanale diocesano Il Ponte, che dice: di fronte ad un'umanità a pezzi, in guerra su tutto, il suo messaggio è una boccata d'aria fresca. E quindi insomma una bella fotografia anche che lo ritrae sorridente insieme al Cardinal Zuppi. E vedremo, perché gli appuntamenti sono tanti. Qui viene anche ricordata, scusate, questa opera realizzata da Elvis Spadoni che ci porta a Sant'Arcangelo, che è tra le città della nostra diocesi l'unica che ha dato Natale ad un Papa Clemente XIV. Veramente un'opera molto bella, che verrà donata a Papa Leone nella giornata di domani. C'è un altro primo piano che è legato invece al meeting e un po' a tutti gli appuntamenti che ci saranno questa settimana: educazione sociale, lavoro, cultura. Si parla anche dei 40 anni della CDO, che chiaramente sarà presente anche con la sua proposta all'interno dei padiglioni del meeting. E poi, sempre parlando invece del Papa, Madonna della Misericordia, quadro esposto e venerato proprio durante la celebrazione di domani, campeggerà sull'altare realizzato al porto. E poi anche un passaggio su San Marino con le parole di Monsignor Domenico Beneventi, il vescovo di San Marino Montefeltro, che dice: il Papa a San Marino, la carezza della prossimità. In regione, in realtà non è che dobbiamo andare così in lontano, perché andiamo a Ravenna, ma anche su questo insomma il Corriere dedica due ampie pagine: l'arrivo del campione brasiliano Ronaldinho. Grande festa in quel di Ravenna, alle ore 11:50 Ronaldinho arriva in Romagna, alle 18:30 Ravenna impazzisce. Lui che dice: sono venuto per cercare di dare una mano alla squadra e spero di aiutarla a vincere. Giocherò? Dipenderà dal presidente e dall'allenatore. Io sogno il mio gol numero 300, e quindi insomma probabilmente Ronaldinho lo vedremo anche in campo. Ieri bagno di folla con i tifosi, il re del football bailado, marina come Copacabana, poi l'arrivo di Ronaldinho. In riva al mare la presentazione della nuova stagione in una festa collettiva tra tifosi, giocatori e dirigenza. Poi le foto di Ronaldinho insomma sul palco, tutti molto sorridenti. E poi un po' la storia invece di Ronaldinho dagli esordi nel 1997, quando firmò il primo contratto da professionista, e poi la sua carriera veramente esemplare. Insomma, 46 anni, ancora un giovane desideroso di giocare e di portare il suo contributo. Ma adesso andiamo a vedere anche velocemente le notizie di cronaca, di questo abbiamo già parlato, leggiamo solo il titolo: si getta in mare in auto con la moglie, 45enne fermato per omicidio. Al volante con documenti falsi, ma a 14 anni in meno, viene arrestata. La donna è stata fermata sull'Adriatico e dai controlli è emersa la contraffazione e la reale data di nascita.
Quote di famiglia trasferita al fratello, cancellato il risarcimento da 1 milione. La decisione arriva dalla Corte d'Appello di Bologna. Ribaltata la sentenza di primo grado per una questione familiare legata all'azione di arricchimento senza causa. Secondo uno dei figli, il padre nel 2008 avrebbe agito in conflitto con i suoi interessi cedendo le quote a condizioni favorevoli al fratello. Quindi insomma poi si è andati per via legale. Occupavano abusivamente un houseboat alla Darsena, 3 denunciati, guai per 3 nordafricani scoperti ieri mattina dalla Polizia di Stato ad alloggiare abusivamente in una houseboat ormeggiata alla Darsena. La houseboat era già abitata da altri connazionali, però poi appunto erano in eccesso di numero, altri non stati ospitati ma appunto in modo abusivo. Il futuro delle concessioni, anche il Corriere dedica una pagina alle grandi aggregazioni per la riqualificazione della spiaggia. C'è tempo fino al 18 settembre per far arrivare i progetti. L'allarme del presidente Zanzini della Confcommercio, proprio sul commercio, lui dice: i numeri crescono ma la qualità è sempre più bassa, i negozi storici si stanno troppo spesso sostituendo attività che vendono pacottiglie, quindi è importante un'azione sinergica e comune. A tu per tu con chi protegge la città, i ragazzi di Pattuglia on the Road, studenti di Rimini, Forlì, Imola e Fano, protagonisti di un'esperienza sul campo, affiancando le forze dell'ordine tra pattugliamenti, prevenzione e regole. Rimini in lutto per Titti Lucchi, maestro di calcio e anche di vita, anima dell'Ina Casa, lanciò giocatori arrivati fino in Serie A, aveva 88 anni. C'è poi una bella storia, una valigia piena di sogni, quella di Federico e Raffaele, che sono due gemelli, hanno insieme affrontato il percorso di studi, sono arrivati alla maturità al Serpieri entrambi con 100 e lode e ora sono pronti a spiccare il volo. Il primo ha vinto una borsa di studio grazie al tennis e frequenterà l'Università del Maryland, il secondo ha scelto la facoltà di comunicazione di Utrecht in Olanda e sogna il cinema, quindi sono anche pronti a separarsi questi due gemelli, a fare esperienze anche diverse tra di loro. Ariccione, turismo di alta gamma in città, lusso sì ma senza snaturarsi. Montanari, presidente di Federalberghi, sostiene il cambio di volto dell'ospitalità ma chiede di tenere insieme investimenti, qualità urbana e tutela del territorio. Facciamo una piccola pausa e poi dopo questa andiamo a leggere anche qualche inserto sportivo, vediamo un po' quelle che sono le notizie di giornata. Tra pochissimo.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Sportivo.
2: Spero che il suo cavallo sia un po' meno fortunato.
3: Il mio cavallo è il più fortunato del West. Però non gioca mai a soldi.
4: Questa corsa sarà vinta da un cavallo, non dalle chiacchiere.
3: Diciamo da un bronco. Nessun foro sangue alla velocità e il fiato di un bronco. Si tratta di 700 miglia.
5: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è Abbi Cura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.

Eccoci ancora insieme per l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di questo venerdì 21 agosto, insieme per andare a vedere anche gli inserti sportivi, quali le notizie riportate questa mattina dai quotidiani. Partiamo dal Corriere Romagna Sport. Calcio Serie B, Cesena aspettando il regista, ecco Gelli e il rinnovo di Fontana. Nel mirino Guion, ma non solo. Ufficializzati l'arrivo in prestito del difensore e l'estensione al 2029 del contratto del portiere. Ma intanto si fanno anche un po' i conti in casa Cesena. Ringiovanimento totale, l'età media bianconera ora è bassissima. A oggi è 23 anni e 5 mesi, 3 in meno della scorsa stagione, con Bisoli che è l'unico over 30. Quindi insomma speriamo che queste giovani forze possano fare bene. Andiamo a parlare anche del Rimini, il nuovo Rimini che soddisfa mister Gadda, la base di partenza è quella giusta. Ricordiamo che il Rimini è reduce un paio di sere fa da un'amichevole che insomma è stata persa con il Lunano 1-0, una partita diciamo anche forse molto provata dal caldo di quella sera al Romeo Neri. Che cosa dice Gadda? Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, mentre quella difensiva mi lascia molto più tranquillo. E poi qualche altra dichiarazione: sinceramente devo dire che sono molto contento di come il gruppo ha lavorato in queste prime settimane, soprattutto sono contento dell'atteggiamento che fino adesso è stato eccellente, lavorano tutti con grande intensità, hanno dato a me e al mio staff la loro massima disponibilità e hanno trovato una buona amalgama tra di loro. Un accenno anche ai tifosi che hanno riconosciuto la bontà del nuovo corso. E quindi queste sono le dichiarazioni di Gadda che attraversa appunto gli appuntamenti di questo l'ultimo scorcio d'estate sta testando la sua squadra. Parliamo anche di basket. Dole il doppio sogno di Leardini, la promozione in A e le Olimpiadi. Lotteremo, dice il giocatore, ancora fino alla fine. Io spero di giocarmi anche l'accesso a Los Angeles con la nazionale 3 contro 3. Mirino puntato sulla Serie A appena sfuggita nella gara 4 della finale playoff contro Verona, con un sogno ancora più grande a livello personale. Un sogno a 5 cerchi. Giacomo Jack Leardini sta scaldando i muscoli insieme ai compagni per una stagione che si spera da urlo, quello della consacrazione in maglie biancorosse dopo un eccellente primo anno che lo ha visto tra i confermatissimi, e anche della possibile conquista di uno storico traguardo con la casacca azzurra della nazionale. Lui che dice: ce la giochiamo e ce la giocheremo fino in fondo. Parliamo anche di baseball. I Bermudez ai Titani stanno troppo stretti. Bologna, trascinata dal suo lanciatore, pareggia la serie di semifinale con San Marino che va sotto e non reagisce. San Marino 1, Bologna 7. Appunto c'è stata questa sconfitta, la prima partita senza storia della semifinale tra San Marino e Bologna consegna la Fortitudo la vittoria del pareggio. Curioso il fatto che le battute valide di mercoledì sera siano state le stesse di 24 ore prima, ma questa volta a parti invertite. Dalle pagine sportive del Resto del Carlino, no scusate, queste sono quelle del Corriere, andiamo a quelle del Resto del Carlino molto velocemente, andiamo a leggere insieme. Eccole qua, vediamo. Ritorniamo proprio su Rimini, ora si scaldano i motori, cale il sipario sulle prove estive, domenica al Neri l'ultima amichevole, poi da martedì fari puntati esclusivamente sulla San Maurese. Un'ultima sgambata sotto i riflettori del nero contro i ganesi dello Steadfast, poi calerà definitivamente la tregua delle prove estive e il contachilometri della stagione inizierà a girare davvero. Si parla poi anche di basket, proprio in realtà con la stessa intervista realizzata a Leardini. Olimpiadi nel mirino, ma ora penso alla mia Rimini. L'ala della rinascita ambisce ai giochi del 2028 con la nazionale e dice: vorrei esserci, ma intanto farò del mio meglio per portare a casa questo campionato e arrivare in Serie A. Bene, con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna di questa mattina. Grazie di essere stati con noi. Per chi volesse, tra pochi minuti siamo ancora insieme con il primo telegiornale. Grazie mille e buona giornata a tutti voi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Ritroveremo condizioni di instabilità sul Mediterraneo perché aria più fresca oceanica dalla Francia raggiungerà anche le nostre regioni centro-settentrionali italiane. Andiamo quindi al dettaglio con questo zoom a nuvolosità. Ecco le nuvole di passaggio al nord per un nuovo impulso instabile anche parte del centro, mentre al sud, come possiamo notare, tempo maggiormente soleggiato, al più con qualche velatura o strato in transito. Forti temporali sin dalla mattinata al nord, poi parte del centro fino al Lazio. Saranno dei temporali anche accompagnati da grandine e colpi di vento. La successiva immagine ci conferma avviso meteo per forti temporali su alcune aree del centro-nord, mentre le regioni meridionali vivranno una fase più stabile. Guardiamo le temperature perché al sud saranno ancora elevate, caldo intenso, non tanto al mare ma sulle zone interne. Sicilia, Calabria, punti di 35 gradi, addirittura 39 gradi in Puglia. Centro-nord, lieve calo termico sulle regioni centrali, più sensibile al nord, dove in molte aree potremo rimanere sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: rivederci ancora insieme, primo TG del giorno per Icaro TV, ma anche in radio, su Radio Icaro, il telegiornale, l'appuntamento informativo in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito di informazione newsrimini.it. Proprio lì andiamo per una notizia dell'ultima ora, un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in quel di Cattolica, incidente tra scooter e auto sulla statale, grave motociclista. Intorno alle 22 di ieri sulla statale 16 vicino al McDonald's è avvenuto un incidente tra uno scooter Honda condotto da un uomo del 66 e un Alfa Romeo guidata da una donna. Da una prima ricostruzione lo scooter procedeva verso Pesaro quando l'auto, uscendo da un'area di servizio, invece di mettersi verso sud avrebbe girato in senso vietato verso nord. Lo scooter ha impattato in modo violento sul muso dell'auto sul lato sinistro e l'uomo è rovinato a terra. Viste le gravi condizioni, insomma, si può vedere che l'impatto è stato molto violento anche dalle fotografie riportate sul nostro sito, e appunto si è deciso il trasporto in ambulanza a Cesena. Sul posto i carabinieri di Cattolica per i rilievi e per capire l'esatta dinamica di quanto è accaduto, ma anche per gestire il traffico proprio su quel tratto di statale. Ancora la cronaca: è durata alcune ore la fuga del 45enne che tardo pomeriggio di mercoledì ha cercato di uccidere la moglie gettandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo. Un gesto folle dettato, pare, da un rancore familiare, anche se questo chiaramente non è una giustificazione. Andiamo ad ascoltare e a vedere.
1: L'auto che accelera all'improvviso lungo la banchina, abbatte un palo e si inabissa nelle acque del porto canale di Cattolica, profonde quasi 3 metri. A bordo ci sono un uomo di origine albanese di 45 anni e sua moglie, una connazionale di 4 anni più giovane. Non si è trattato di un tragico incidente, ma secondo quanto riferito dalla donna, di un piano di vendetta deliberato. L'uomo avrebbe voluto uccidere la moglie per ritorsione dopo essere stato arrestato solo 2 giorni prima, quando i familiari avevano allertato le forze dell'ordine durante una violenta lite domestica. Una volta in acqua, il 45enne è uscito dalla vettura, abbandonando la donna intrappolata nell'abitacolo. A salvarle la vita sono stati l'istinto e il coraggio. Prima è riuscita a liberarsi da sola, prendendo a pugni il bagagliaio della Golf mentre questo affondava. Poi, attirati dalle urla, 2 pescatori si sono tuffati prontamente in acqua, riuscendo a trarre in salvo entrambi coniugi e a portarli sui frangiflutti. È a quel punto che il marito è corso via. La sua fuga però è durata poche ore. In serata infatti i carabinieri lo hanno intercettato nei pressi della sua abitazione a San Giovanni in Marignano, a torso nudo e in forte stato di agitazione. Per l'uomo sottoposto a fermo si sono spalancate le porte del carcere di Rimini con l'accusa di tentato omicidio. La moglie, dimessa dall'ospedale con una prognosi di pochi giorni, è ancora sotto shock. Ai carabinieri ha confermato: voleva ammazzarmi.
0: Continuiamo a parlare di cronaca, sempre leggendo anche il nostro sito, sfruttando la presenza di 2 connazionali che avevano regolarmente affittato un houseboat alla Darsena, si sono aggregati alloggiandovi abusivamente. La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina per verificare la loro presenza ed effettivamente all'interno della casa galleggiante le persone presenti erano 5 invece non 2 come dovevano essere. Si tratta di 3 nordafricani, 2 dei quali risultati anche irregolari sul territorio. Condotti in questura, sono stati tutti e 3 denunciati per insolvenza fraudolenta e invasione di edifici. La posizione dei 2 irregolari ora al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura di Rimini. Sempre dal nostro sito e sempre parlando di cronaca, diamo anche notizia di questa carota giocattolo con sabbia contaminata da amianto. Proprio ieri vi abbiamo raccontato quanti siano i casi ancora tumori che vengono registrati, vista la lunga latenza, insomma, della malattia proprio a causa dell'amianto. Bene, adesso si trovano questi giocattoli addirittura con tracce di amianto, ma andiamo a leggere perché poi questa notizia si è diffusa anche sul territorio locale. Il Ministero della Salute segnala la presenza sul mercato di un giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite, che è una forma di amianto. il giocattolo elastico a forma di carota di colore arancione riempito di sabbia lungo circa 17 centimetri. Questi prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, comprese le scuole, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori. Lo sportello Amianto Nazionale invita le amministrazioni comunali, lo ha fatto anche con quelle riminesi, alla massima e tempestiva diffusione dell'informazione sul territorio, con particolare riguardo alle famiglie, ma come dicevamo proprio alle scuole. Per cui insomma grandissima attenzione, chiaramente anche noi abbiamo riportato questa notizia. C'è poi un'altra notizia di cronaca che riguarda una donna che viaggiava in auto con documenti contraffatti. La polizia ha arrestato in flagranza di reato una donna straniera di 45 anni in possesso di una carta d'identità francese e una italiana valide per l'espatrio, ma risultate contraffatte. Martedì nel primo pomeriggio, quando i poliziotti della Polstrada di Riccione, nel corso del normale servizio, hanno fermato all'altezza di Misano Adriatico sulla statale quest'auto condotta dalla donna, le stessa ha esibito una patente di guida francese. Insospettiti dall'anno di nascita riportato sui documenti, 1995, troppo recente per essere quello effettivo della donna, gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi sulle banche dati e appunto è emerso che la signora viaggiava con documenti falsi. Insomma, probabilmente non è riuscita benissimo a mascherare la propria età. Tant'è, questa è la notizia che leggiamo sempre dal nostro sito. E ora passiamo invece a parlare del grande evento che attende tutta la nostra diocesi, il nostro territorio, nella giornata di domani, dopo la visita a San Marino e dopo il momento privato con le suore agostiniane di Pennabilli. Il primo appuntamento riminese di Papa Leone sarà il meeting di Rimini, dove c'è grande desiderio di abbracciarlo, tra l'altro in legame con l'abbraccio di 44 anni fa con Giovanni Paolo II. Allora cerchiamo di capire come il meeting si sta preparando ad accogliere Papa Leone. Due ore ricche di incontri e visite al meeting per Papa Leone. La giornata di sabato sarà tutta incentrata sulla sua presenza, con il desiderio dei promotori che tutti coloro che sono in fiera possano assaporarne la paternità.
2: In questo momento c'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine. Il Papa arriverà sabato verso le 3 in fiera, attraverserà tutta la fiera e quindi sarà possibile per ognuno incontrarlo, per i bambini, per le famiglie giovani, anche per chi ha frequentato il meeting sin dalla sua prima edizione. Visiterà due mostre e andrà al villaggio ragazzi per incontrare proprio i bambini e i più giovani fra di noi. Dopo andrà in auditorium per il suo intervento che aspettiamo con grande attesa.
0: Dopo 44 anni un Papa torna al meeting che è ancora vivo. L'invito che Giovanni Paolo II lasciò in quell'occasione al popolo di Comunione e Liberazione.
2: San Giovanni Paolo II, con la sua visita nel 1982, ci ha dato una consegna che abbiamo accolto e cercato di seguire in tutte le edizioni del meeting, quella di creare, di costruire una civiltà dell'amore. È la stessa civiltà che viene descritta, contemplata e riflettuta nella grande enciclica di Papa Leone, La Magnifica Humanitas. Questo meeting ha già preso da questa enciclica tante riflessioni e quindi in questo senso il Papa era già in qualche modo presente nella costruzione di questo meeting. A maggior ragione siamo in grande attesa delle parole che ci vorrà consegnare.
0: Sono dedicate a Sant'Agostino e a Leone Armelle, le due mostre che il Papa visiterà, ma in tutte le 13 allestite c'è grande sintonia con il suo costante richiamo alla pace.
3: Anche il recente viaggio di Papa Leone in Libano ci dice che quella terra può essere una bussola che ci fa guardare al futuro. Nella mostra del Libano ci saranno anche testimonianze del giorno d'oggi di che cosa significa rimanere e costruire in questa.
0: Ed è chiaro che se tutti i nostri desideri, i nostri occhi sono rivolti a domani, però ricordiamocelo, il meeting, questa 47esima edizione, apre oggi a un tema molto affascinante: l'amor che muove il sole e le altre stelle, tratto dalla Divina Commedia di Dante. Il meeting che, come da tradizione, ospita protagonisti della politica, della cultura, dell'economia, della religione e della vita sociale nazionale e internazionale, poi si concluderà mercoledì 26 agosto e ogni giorno Icaro TV propone tra dirette e differite i principali incontri. E proprio quello inaugurale, che è atteso nei padiglioni del meeting alle 12 di oggi, noi lo trasmetteremo alle 13.30. Il titolo è Il dolore, l'amicizia e la speranza, e porterà insieme sul palco due donne che hanno fatto un cammino insieme: la sorella di padre Jacques, questo religioso che è stato ucciso da due attentatori dell'ISIS nel 2016, e un'altra donna, la donna in questione è la mamma proprio di uno dei due attentatori. Veramente una storia di riconciliazione che abbiamo un grandissimo piacere anche di trasmettervi in TV. Poi ci saranno anche altri incontri nel corso della giornata che potete trovare sul nostro sito newsrimini.it. Ma torniamo al Papa, perché prima del prossimo servizio dedicato al Papa vorrei darvi altre curiosità che stanno arrivando proprio in queste ore, come la lettera scritta da Viola. Viola è la sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rimini e ha mandato una lettera a Papa Leone. Credo nell'amicizia, scrive lei, e nel tendere una mano, anche quando non sempre viene presa. Penso però che valga la pena continuare a farlo, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo e perché anche un piccolo gesto può fare la differenza. Queste sono le parole di Viola. La lettera sarà inserita come speciale segnalibro in un raro volume dedicato al Tempio Malatestiano, che sarà consegnato al Pontefice quale simbolico ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale per aver accolto l'invito della città. E questa, insomma, letterina di Viola credo che colpirà nel segno anche Papa Leone per la sua bellezza, per la sua luminosa bellezza. E ci sono poi chiaramente anche le autorità che stanno aspettando Papa Leone. Ieri c'è stata una nota arrivata dal presidente della regione Michele De Pascale. Andiamo a prenderla insieme, perché parla di questo appuntamento con Papa Leone come un'occasione di incontro preziosa, anche perché è la prima volta che Papa Leone arriva nella regione Emilia Romagna. Accogliamo con gioia queste le parole di De Pascale: l'arrivo di Papa Leone per la sua prima visita nella nostra regione, a nome della giunta e di tutta la comunità regionale, desidero rivolgere al Santo Padre il più caloroso benvenuto. La presenza del Pontefice sarà un'occasione preziosa di incontro e di condivisione con tante persone in realtà, a partire da chi vive situazioni di fragilità e difficoltà, e porterà con sé un messaggio di speranza e di dialogo che assume un valore ancora più forte in un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da guerre, divisioni e nuove tensioni. Ad accogliere il Papa domani ci sarà anche il presidente De Pascale. E intanto continuano i preparativi, si arricchiscono di elementi anche questa visita. Ogni giorno arriva un dettaglio nuovo, e per chi da ieri passeggia in centro storico volgendo gli occhi in alto c'è una cosa curiosa e noi ve la spieghiamo.
4: Nella sua visita a Rimini, Papa Leone non vedrà solo il centro storico con i suoi monumenti e il lungomare ancora nel pieno della stagione turistica, ma potrà avere anche un assaggio della campagna e dei piccoli paesi dell'entroterra che compongono la diocesi. Via 4 Novembre, da Piazza Tre Martiri fino alla Basilica Cattedrale, è stata decorata con centinaia di centrini di pizzo realizzati all'uncinetto da una ventina di donne di Casinina, assemblati su 7 grandi cerchi metallici e sospesi con funi d'acciaio sono una sorta di grande fiore, un soffitto colorato sotto il quale passerà il Santo Padre nel tragitto verso il Duomo. La tradizione è legata alla Madonna del Giro, devozione di origine urbinate risalente al 400, quando Casinina, ultima parrocchia della diocesi di Rimini, ma già parte del comune di Auditore Sasso Corvaro, era parte dell'amministrazione urbinate. Dall'entroterra arriveranno anche i trattori, 8 mezzi agricoli nella zona dell'Arco d'Augusto, per mostrare al pontefice che la provincia ha anche una vocazione agroalimentare. Due gesti resi possibili dall'impegno dei volontari che intanto sono arrivati a superare quota 600.
0: E c'è tanta emozione. E noi leggiamo un'altra cosa molto carina che è arrivata sempre ieri relativa alla visita di Papa Leone, perché c'è un omaggio anche da parte di Sant'Arcangelo. E perché? Perché verrà donato al pontefice, proprio da parte del sindaco di Sant'Arcangelo Sacchetti, una riproduzione realizzata da Elvis Spadoni in olio su alluminio di un dettaglio dell'arco Ganganelli in formato cartolina. Diciamo così, molto bella quest'opera, proprio nello stile di Elvis Spadoni. E perché? Perché c'è questo dono particolare? Perché diciamo che Sant'Arcangelo è l'unica città della nostra provincia che può dire di aver dato i natali proprio ad un papa. Sant'Arcangelo ha sempre custodito e ancora custodisce un sentimento profondo per questa memoria storica e spirituale. La nostra è infatti l'unica città della provincia, queste parole di Sacchetti, ad aver dato i natali ad un pontefice. Un motivo di orgoglio, ma anche un richiamo costante ai valori dell'accoglienza e del servizio verso il prossimo, che bene caratterizzano la nostra comunità e questo mandato. Insomma, c'è questo bel dono, un altro bel dono che sarà fatto proprio a Papa Leone. E parliamo anche di un lutto che ha colpito la nostra diocesi di Rimini, perché si è spento nei giorni scorsi ad 88 anni Don Enrico De Luigi, per molti anni parroco della comunità Madre Misericordia nella zona della Colonnella di Rimini. Negli ultimi anni risiedeva la casa del clero, aveva maturato una vocazione adulta ed era stato ordinato sacerdote nel 1969. E, ad esempio, una grandissima passione per gli scout che ha coltivato fino all'ultimo. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15 dal vescovo Anselmi alla chiesa parrocchiale di Mater Misericordia in via Abetti. Prima di chiudere il nostro sito, andiamo a dare uno sguardo anche alla pagina sportiva, semplicemente per ricordare che è stata presentata la stagione del Tropical coreano, unica romagnola che milita in Serie D. Lasciamo il nostro sito newsrimini.it e dedichiamo gli ultimi istanti del nostro telegiornale al meteo. Che giornata sarà? Diciamo che era attesa dopo il garbino di ieri il cambio di passo, ne abbiamo già avuto un assaggio la notte scorsa, ma che cosa ci prospetta questo venerdì? Bene, qui vediamo la cartina proposta dal sito dell'ARPA, di ARPA Emilia Romagna. Per oggi cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco già dalle prime ore della notte, le abbiamo viste in progressione dai rilievi verso le zone di pianura e in spostamento da ovest verso est durante la mattina. Nel corso del pomeriggio poi è previsto un graduale esaurimento dei fenomeni con residui instabilità sui rilievi. Le temperature minime sono in lieve flessione, con valori attorno ai 20-21 gradi, 23-25 in realtà sulla Romagna, qui siamo sul settore occidentale con 20-21 gradi. Le temperature massime, anche qui un po' scese in Emilia, rimangono abbastanza alte in Romagna anche con 30 gradi. Però al di là di oggi e domani come sarà questa giornata di Papa Leone? Un po' di nuvole la mattina, il pomeriggio direi, insomma, guardando il sito di ARPA, un pomeriggio sereno, speriamo anche con temperature più gradevoli degli ultimi giorni. Bene, 8:31, noi arriviamo al termine del nostro primo TG, grazie per averci seguito, mi raccomando, seguite da oggi e per tutta la settimana del meeting gli appuntamenti principali. Per sapere quelli che mandiamo in onda, semplicemente andate sul nostro sito e quotidianamente vi diamo l'elenco degli appuntamenti che saranno messi in onda sulla nostra emittente. Grazie, buona giornata, ci ritroviamo insieme ad Andrea Polazzi domani a partire dalle 13:30 per seguire tutta la diretta della presenza del Papa Rimini, ma racconteremo anche in mattinata con una diretta la presenza di Papa Leone in quella di San Marino. Noi domani pomeriggio saremo qui dalle 13:30 con tantissimi inviati, storie, protagonisti, tante cose da raccontare e soprattutto vedendo e ascoltando e dando la possibilità a chi non sarà presente personalmente di seguire questa giornata. Ancora grazie e a tutti voi l'augurio di un buon venerdì.
5: Radio Icaro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
5: Radio Icaro.

Radio Icaro. La musica continua.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
3: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Uno per uno.

0: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
1: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

sve. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non compri le monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei. Arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, nuova edizione del nostro giornale radio su Radio Icaro. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 22 di giovedì sera sulla statale 16 di Cattolica, vicino al McDonald's, è avvenuto un incidente tra uno scooter Honda condotto da un uomo di 60 anni e un Alfa Romeo guidata da una donna. Da una prima ricostruzione lo scooter procedeva verso Pesaro quando l'auto, uscendo da un'area di servizio, invece di mettersi verso sud, avrebbe girato in senso vietato verso nord. Lo scooter ha impattato in modo violento sul muso dell'auto sul lato sinistro e l'uomo è rovinato a terra. Viste le gravi condizioni, è stato trasportato in ambulanza a Cesena. Sul posto i carabinieri di Cattolica per i rilievi. È durata alcune ore invece la fuga del 45enne che ieri pomeriggio ha cercato di uccidere la moglie gettandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo, un gesto folle dettato, pare, dal rancore familiare. Sentiamo il servizio di Lamberto Abbati.
2: L'auto che accelera all'improvviso lungo la banchina, abbatte un palo e si inabissa nelle acque del porto canale di Cattolica, profonde quasi 3 metri. A bordo ci sono un uomo di origine albanese di 45 anni e sua moglie, una connazionale di 4 anni più giovane. Non si è trattato di un tragico incidente, ma secondo quanto riferito dalla donna, di un piano di vendetta deliberato. L'uomo avrebbe voluto uccidere la moglie per ritorsione dopo essere stato arrestato solo 2 giorni prima, quando i familiari avevano allertato le forze dell'ordine durante una violenta lite domestica. Una volta in acqua, il 45enne è uscito dalla vettura, abbandonando la donna intrappolata nell'abitacolo. A salvarle la vita sono stati l'istinto e il coraggio. Prima è riuscita a liberarsi da sola, prendendo a pugni il bagagliaio della Golf mentre questo affondava. Poi, attirati dalle urla, 2 pescatori si sono tuffati prontamente in acqua, riuscendo a trarre in salvo entrambi coniugi e a portarli sui frangiflutti. È a quel punto che il marito è corso via. La sua fuga però è durata poche ore. In serata infatti i carabinieri lo hanno intercettato nei pressi della sua abitazione a San Giovanni in Marignano, a torso nudo e in forte stato di agitazione. Per l'uomo sottoposto a fermo si sono spalancate le porte del carcere di Rimini con l'accusa di tentato omicidio. La moglie, dimessa dall'ospedale con una prognosi di pochi giorni, è ancora sotto shock. Ai carabinieri ha confermato: voleva ammazzarmi.
1: Benvenuto a Rimini, Papa Leone. Quello di domani è una giornata attesa per la quale tutta la comunità ha lavorato negli ultimi mesi nell'intento di farla sentire completamente riminese, rappresentandole il meglio di sé. A poche ore dall'attesa visita del Santo Padre, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, gli invia un saluto di benvenuto insieme al vescovo Anselmi, al presidente della regione De Pascale, al prefetto Cassone. Il primo cittadino accoglierà Papa Leone all'eliporto della Fiera. Nel suo messaggio il sindaco ricorda il grande e complesso impegno di queste settimane, che ha già raggiunto un obiettivo importante: unire tante anime diverse, coese nell'organizzare al meglio questa giornata storica. E intanto, alla vigilia della visita del Papa, i luoghi che saranno attraversati dal Santo Padre in città si arricchiscono di dettagli preziosi che raccontano la storia di chi li ha realizzati. Sentiamo il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Nella sua visita a Rimini, Papa Leone non vedrà solo il centro storico con i suoi monumenti e il lungomare ancora nel pieno della stagione turistica, ma potrà avere anche un assaggio della campagna e dei piccoli paesi dell'entroterra che compongono la diocesi. Via 4 Novembre, da Piazza Tre Martiri fino alla Basilica Cattedrale, è stata decorata con centinaia di centrini di pizzo realizzati all'uncinetto da una ventina di donne di Casinina, assemblati su 7 grandi cerchi metallici e sospesi con funi d'acciaio sono una sorta di grande fiore, un soffitto colorato sotto il quale passerà il Santo Padre nel tragitto verso il Duomo. La tradizione è legata alla Madonna del Giro, devozione di origine urbinate risalente al 400, quando Casinina, ultima parrocchia della diocesi di Rimini, ma già

0: dell'economia e della religione, oltre che della vita sociale nazionale e internazionale, si concluderà mercoledì 26 agosto. Sentiamo un passaggio del messaggio inaugurale di Bernard Scholz, presidente del meeting.
1: Un'evoluzione tecnologica sempre più pervasiva e contraddittoria, una crescente frammentazione delle relazioni sociali e un continuo aumento delle conflittualità geopolitiche, per citare solo alcune delle più importanti. Riprenderemo in tanti incontri di questo meeting le riflessioni che ci offre questa enciclica, ricca di suggerimenti e di incoraggiamenti. Il Papa ci chiede di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo ed invita tutti a partecipare alla costruzione comune. A ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa. Io penso che questo passaggio dell'enciclica dia una grande prospettiva a proseguire con maggiore determinazione e lungimiranza con i dialoghi e gli incontri che il meeting cerca di promuovere sin dalla sua nascita fino a questa nuova edizione.
0: È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. La prossima edizione alle 19 come di consueto. A voi tutti, buon proseguimento di giornata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: さて、
1: buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 chilometri dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi mettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
5: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare, ancora il professor Antonio Cascio.
4: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro nord e oggi resta allerta arancione secondo la Protezione Civile in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
6: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
7: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
9: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
8: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
9: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
0: Radio Icaro.
10: Estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
3: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse scolpite anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiadze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed è aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Le parole dell'estate in questo venerdì 21 agosto 2026, ben ritrovati, ancora una volta buon pomeriggio in quest'Italia divisa in due ormai dal maltempo al nord, centro nord, mentre al sud ancora alte le temperature, ma sono soltanto alcuni dettagli, diciamo, di questa fine di agosto che è un po' ovviamente la linea di confine che separa quelli che sono già tornati dalle ferie e dalle vacanze e quelli che magari stanno anche per partire, perché ci sono tanti vacanzieri dell'ultima ora e non che vanno in ferie proprio a fine agosto, inizio di settembre, quindi se siete di questa schiera o della schiera che sono già ritornati nelle città e quindi fateci sapere, noi aspettiamo i vostri messaggi, diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Poi un saluto a chi ci manifesta affetto quotidianamente, ci segue in streaming tramite l'app da scaricare, l'app Play 2000 ovviamente dal vostro smartphone, totalmente gratuita, ci seguite in ogni luogo anche dal sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche quelli del pomeriggio legato alle estate, con tante belle canzoni e anche tanti ospiti. Oggi ne avremo un altro di ospite, quindi preparatevi intorno alle 14:30. Subito Gianluca Grignani.
3: Sono

ritmo e ci voleva questo ritmo in questo pomeriggio di venerdì, grazie a Billy Joel dal 1989. Il nostro Sabino D'Alessandro che in regia lo salutiamo come di dovere, giusto che sia, con tutto il riguardo possibile. Mi raccomando, Sabino, curaci in questo pomeriggio fino alle 16. Prenditi cura di noi. Allora, siamo pronti? No, senza iniezioni, senza medicine, possibilmente, grazie. Allora, siamo pronti anche per i concerti di questa giornata. Vediamo cosa vi attende oggi a Castiglioncello, ad esempio in provincia di Livorno, a Castello Pasquini il live di Antonello Venditti. Luca Carboni sarà a Trani, Barletta Andrea Trani in piazzale Santa Maria Colonna. Appuntamento con il live di NEC a Marina di Modica in provincia di Ragusa all'Auditorium Mediterraneo, mentre Fabrizio Moro sarà a Nardò Lecce in via 25 Luglio. Negramaro a Palermo al Velodromo Paolo Borsellino. E poi vi segnalo anche il concerto di Arisa a Rocella Ionica, provincia di Reggio Calabria, al Teatro al Castello. C'è anche Etna in scena, dove sarà presente questa sera Nicolo Fabi a Zafferana Etnea in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone e Borsellino. Sempre per la data di oggi, Alex Britti a Valle d'Olmo in provincia di Palermo in Piazza Matrice, mentre invece Marco Masini vi aspetta a Castellabate in provincia di Salerno a Villa Matarazzo, località Santa Maria. E andiamo a sbirciare verso quello che accadrà nella giornata di domani. Noi non ci sentiremo con le parole dell'estate, quindi facciamo una specie di anticipazione di quello che vivrete nel weekend. I Pooh saranno a Rocella Ionica, Reggio Calabria, anche loro Teatro al Castello. La notte della Taranta, tanto strombazzata, pubblicizzata come giusto che sia ogni anno, ne abbiamo parlato anche proprio fino a ieri all'interno del nostro contenitore del pomeriggio. Ci sarà anche Alessandra Moroso a Melpignano Lecce, al piazzale ex convento degli Agostiniani. E poi vi segnalo anche il live di Fiorella Mannoia a Messina all'Arena del Capo. E chiudiamo con Mario Biondi, Palau, Olbia Tempio per lui, Fortezza di Monte Altura. Se avete ovviamente il live da segnalarci anche nella vostra zona, anche quella di vacanza dove vi trovate magari in questo momento, noi siamo qui, quindi iscriveteci. Senna Spyro in arrivo, la sua canzone del momento è Material Lover.

Allora, l'occasione giusta anche per parlare di case editrici tra poco, anche di parole, di libri, lo faremo anche citando un evento che avverrà domenica prossima, quindi restate con noi, anche un altro evento che vi attende invece per il mese di settembre. Qui su In Blu 2000 è il momento anche delle novità di questo periodo, arriva dall'Italia Rares con Bella giornata, augurandoci che sia proprio una bella giornata per tutti noi.

Anche questo made in anni 80, 1986 per Madonna, Papa Don't Preach, Madonna che ottiene un grande successo anche oggi, 2026, con la sua danceteria in questo periodo. Parliamo di Libri al Confine, che è il primo festival della letteratura in montagna nel borgo di Ferrera Moncenisio, siamo nella zona del Torinese, dove avverrà questo evento domenica prossima dalle 10 alle 18. Il borgo in questione diventerà il cuore principale della cultura alpina grazie alla prima edizione di questo festival, promosso dal Comune di Moncenisio e dall'Ecomuseo Le Terre al Confine in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa. È una manifestazione che vuole celebrare proprio la narrazione dei territori d'alta quota con autori, ospiti, trasformando le vie del paese in questo spazio aperto di dialogo, e quindi ci sarà la scoperta per tutti tra lettori, autori e case editrici. E poi c'è una cosa che mi fa impazzire e che è un filo conduttore ormai ultimo di tanti festival letterari sparsi in giro per l'Italia, cioè ci sono le passeggiate pomeridiane camminando insieme tra le storie e la cultura. Pomeriggio che continua alle 14.30 con questa passeggiata narrativa, ci saranno anche ospiti tra i sentieri del territorio, oltre al salotto degli autori e agli stand dei vari editori il pubblico può riscoprire i saperi tradizionali guidati dai parchi, alpi, cozzi, grazie a dimostrazioni di caseificazione, le sculture in legno di Franco Belmondo. È un'occasione davvero per vivere la montagna, la memoria attraverso l'incontro tra la natura, l'arte e la comunità. Questo e tanto altro all'interno dell'appuntamento di domenica prossima appunto al borgo di Ferrera Moncenisio. Un saluto a tutti gli abitanti di questo borgo che insomma saranno in fermento anche per questo evento che ci fa riscoprire, nel caso ce ne fosse bisogno, la cultura, e quindi il piacere di leggere una bella lettura magari passeggiando per i sentieri. Jordan Rekay in arrivo, questa è Hanamis.

0: pronti per parlare anche di Logos, parole dal Mediterraneo, una prima edizione già molto attesa in quel di Palermo. Ce ne parla la direttrice di questo festival, che è Nadia Terranova con noi. Buon pomeriggio Nadia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie, eccoci.
0: Allora, tanto entusiasmo e anche tanta preparazione per un festival di questo tipo, vero Nadia?
1: Tantissima, tanto è vero che sono nel cuore di Palermo, in questo momento vi parlo da una redazione in fermento, che non ha smesso un attimo di lavorare in tutto questo anno a un programma veramente composito, con decine e decine di eventi, ospiti internazionali, ospiti nazionali, ospiti siciliani, insomma un universo lo definirei.
0: Ecco, la tua terra, la nostra terra, diciamo Nadia, perché anch'io sono siciliano, quindi apprezzo molto. Tu sei scrittrice, quindi giustamente in primo piano c'è la letteratura, ci sono gli scrittori, i dialoghi, le letture, ma anche tanta musica.
1: Sì, tantissima. È un festival delle arti, è vero, c'è la letteratura. Avremo Jonathan Cohen, Elise de Kerangalle, il vincitore del premio Strega Michele Mari, ma già tra i primi nomi, a proposito di musica, sono stati annunciati Lero Lero, un progetto che nasce proprio e ha il suo cuore qui a Palermo nel Mediterraneo, con una sezione musicale curata da Alessio Bondi, quindi siamo molto contenti. Poi ci saranno opere teatrali, ci sarà il cinema, ci sarà la collaborazione del Centro Cinematografico di Palermo con Costanza Quattro. Io, insomma, avremo tanto e tanto ancora non posso annunciare perché siamo in definizione degli ultimi nomi, però insomma un programma veramente ricco.
0: È vero, lo diceva il nostro ascoltatore, noi ci siamo portati molto avanti, nel senso che manca un mese o poco più, perché tutto partirà dal 24 al 27 settembre, quindi ci saranno questi quattro giorni in cui tutto può ancora accadere e, come dici tu, ci saranno anche altri ospiti che si aggiungeranno.
1: Penso di poter annunciare qui in anteprima assoluta, per farvi un regalo anche per l'anticipo con cui ci avete pensato, Mario Incudine e Costanza Di Quattro, con un recital che unirà appunto letteratura e musica, che apriranno il festival durante la prima giornata.
0: Quindi ricco calendario davvero, e mi pare di capire che sarà un festival, una sorta di laboratorio multidisciplinare, come hai detto tu, Logos, sarà diffuso per la città di Palermo, quindi non soltanto un luogo in particolare.
1: In realtà il cuore sarà Villa Filippina, che è non soltanto il luogo dove si svolge il festival, ma è proprio uno dei cuori del progetto. Cioè, il festival nasce dentro Villa Filippina, l'associazione Urania che lo gestisce, e quindi diciamo lì avrà la sua principale sede, con 40 stand di editori che indipendenti e anche di grandi gruppi, investiti in gran parte anche dai librai, che quindi comunque non resteranno fuori, e quindi quasi tutto si svolgerà lì. Poi sì, ci sono dei progetti itineranti e di passeggiate, e in realtà il festival diffuso da Villa Filippina si propagherà per tutta la Sicilia nel corso dell'anno, perché avremo una serie di eventi poi di avvicinamento all'edizione 2027, così come ci siamo avvicinati a questa edizione con altri eventi, tra cui la cestina del premio Strega lo scorso anno.
0: Bello, bello davvero. Poi tutti i visitatori saranno accolti anche in questi piccoli salottini sotto gli storici portici della villa, quindi anche molto caratteristico.
1: Sì, infatti non è, diciamo, il solito capannone fieristico. Villa Filippina è molto di più, tantissimo per i palermitani e tantissimo per i siciliani, e stupirà chi non la conosce.
0: Allora, Nadia, quando si organizzano eventi di questo tipo, festival, anche in altre chiacchierate che mi è capitato di fare, giustamente si dà anche un'attenzione particolare ai più piccoli. Anche in questo caso Logos, parole dal Mediterraneo, non fa mancare le attività per loro.
1: Assolutamente, perché abbiamo innanzitutto, quando dicevi più piccoli, mi veniva in mente più piccoli editorialmente, quindi faccio una parentesi, ci sono tanti editori indipendenti, perché Calos, un editore indipendente di Palermo, quindi un editore piccolo, ma sì, con una prospettiva grande, è un altro dei cuori da cui nasce il festival. Ma tu poi intendevi più piccoli,
0: certo, i piccoli bambini, ecco.
1: Bambini che invece saranno nelle preziose mani della libreria Dudi, che è una importante libreria di Palermo, che ha anche vinto un importante premio per la letteratura per ragazzi, per la diffusione della letteratura per ragazzi, e quindi avremo ospiti nazionali e internazionali molto ben intrattenuti, con spettacoli in anteprima, letture animate, tantissimo altro, anche perché io ho una bambina di 4 anni e mi sono posta questo problema. Io sono lì a dirigere il festival, 4 certo. giornate, mia figlia cosa fa? E poi me lo pongo io, naturalmente me lo pongo per tutti i visitatori, che spero a migliaia. Dico, i lettori devono avere la possibilità di girare per le bancarelle, per gli stand, di prendere qualcosa, ma anche di intrattenere i bambini al seguito, se no i lettori di domani come li formiamo?
0: È vero, quindi anche loro vengono, diciamo così, instradati verso la cultura. È giusto che sia così, anche le letture per loro, insomma tutto quello che può esatto. girare intorno alla cultura per i più piccoli. Tra l'altro mi incuriosiva parecchio anche il logo, anzi il logos che hai scelto per questa manifestazione, per le parole dal Mediterraneo, che è il tarassaco.
1: Esatto, il soffione, il nostro soffione mediterraneo che sparge i suoi petali. Appunto, abbiamo parlato di che cos'è il cuore di questo festival, che è un cuore ancora più composito, non ho il tempo di citare tutte le persone da cui nasce, che ci lavorano, ma veramente uno staff bellissimo, e che poi sparge questi petali come appunto i soffioni quando i bambini o anche noi adulti ci soffiamo su, un po' dappertutto. Quindi il nostro simbolo, ideato dalla nostra bravissima grafica, è questo tarassaco che si sparge un po' dappertutto, quindi parte dal centro di Palermo per poi arrivare un po' ovunque.
0: Quindi che crea contatto tra le persone, le comunità, ma anche a livello internazionale, quindi va ben oltre i confini, e noi ci auguriamo che questo sia un festival di cui tutti parleranno anche all'estero, cara Nadia. Allora,
1: grazie.
0: Nadia, davvero io ti ringrazio per averci parlato in anteprima di questo grande evento, Parole dal Mediterraneo, prima edizione, poi se ci sarà l'occasione, fra un mesetto faremo anche il punto della situazione. Vogliamo dare anche il sito internet per maggiori informazioni?
1: Certo, allora un attimo, perché io sono analogica.
0: Guarda, facciamo quindi tutto in presa diretta.
1: Esatto, dunque se non erro è logos, www.logos.it.
0: Festival.it, ok,
1: esatto.
0: Perfetto, quindi andate lì, troverete tutte le informazioni. Ci sono degli eventi per cui bisogna prenotare oppure è lì a ingresso totalmente libero?
1: Allora, per entrare a Villa Filippina ci sarà un biglietto dal prezzo assolutamente politico, che sarà in prevendita tra pochissimo, e poi tutti gli eventi sono completamente liberi, aperti e gratuiti.
0: Perfetto, grazie alla scrittrice Nadia Terranova, nonché direttrice del Festival Logos Parole dal Mediterraneo. La prossima, Nadia.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, grazie anche a Sabrino D'Alessandro in regia, che nel frattempo gli è venuta una voglia irrefrenabile di leggere qualche pagina di un libro. È giusto che sia così, quando presentiamo questi eventi anche il nostro Sabino si dà da fare, si immerge, diciamo, nella situazione. Adesso ci immergiamo nella musica italiana con Eros Ramazzotti.

Il mondo dei Depeche Mode con I Feel Love. C'è un mondo molto bello che è anche quello di Blur, perché hanno annunciato la reunion possibile anche a breve termine, perché non vogliono aspettare tanto di diventare, diciamo, anziani. Più che altro i fan della scena Britpop possono veramente sperare e iniziare a scaldare anche le speranze e i motori, perché i Blur torneranno a suonare insieme, come ha spiegato durante un'intervista Dave Rowntree, che è lo storico batterista della formazione inglese. Ha riacceso queste speranze raccontando anche che, insomma, si sono fatti una promessa molto emozionante anche durante un loro ultimo incontro all'aeroporto, con rivelazioni che insomma fanno prevedere questa agenda non prestabilita. Ma come fa a notare lo stesso Dave, in casa Blur i piani a lungo termine non sono mai esistiti. E poi c'è anche la questione, insomma, dell'attesa anche di tutti gli impegni in agenda di Damon Albarn, lo storico leader dei Blur, che ha anche un'altra band, che è quella dei Gorillaz, con cui in questo periodo in giro per il mondo con vari live. Io pensavo che i Gorillaz fossero un progetto ormai accantonato, in realtà sta continuando proprio Damon Albarn ad andare in giro con storie nuove da raccontare e suonare insieme a tutti i fan. E quindi, a proposito di creatività senza confini, gli stessi componenti dei Blur hanno recentemente tirato fuori dal cilindro alcune sessioni di registrazioni di un iconico disco di fine anni 90, e c'è una traccia anche che è rimasta nel cassetto, che potrebbe essere uno degli inediti possibili per un nuovo disco e anche un nuovo tour. Quindi speriamo che tutto possa concretizzarsi, ovviamente, perché Blur sono sempre stati molto bravi e anche nella loro musica molto efficaci e anche originali, quindi speriamo, insomma, in un loro ritorno possibile con nuovo materiale sonoro da poter ascoltare. 14:48, c'è Revin Lini, la nuova.

0: Bella, bella, oltre ogni dire, fino all'ultima nota questa dei Coldplay, Yellow, che io e Sabino ci siamo goduti fino alla fine, perché essendo fan ovviamente di Chris Martin e soci, questi furbacchioni, mattacchioni che non faranno più un disco, hanno detto, ma secondo me forse ritorneranno sui propri passi, e noi lo speriamo perché vogliamo ascoltare anche nuova buona musica anche dai Coldplay. Ritorniamo in Italia, prima delle news, Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, è entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.

diciamo così, a parlare di emozioni legate al passato nell'estate italiana, ma anche le canzoni attuali, per fare un confronto tra le canzoni di una volta, che forse sono quelle più belle, no? Quelle indimenticabili, anche quelle di quest'estate, che non ha un vero e proprio tormentone, come lo ha detto anche sul cantautorato, sui brani che raccontano la quotidianità, Tommaso Paradiso, che è uno dei protagonisti della chart di Air One, i cui dati sono stati rilasciati oggi, quindi aggiornati dopo una settimana, dell'Airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio, di cui ci occuperemo anche domani. E troviamo anche la canzone di Tommaso Paradiso, non vi svelo la posizione, poi insomma la scopriremo domani insieme, ma attenzione, perché lui ha parlato di questa canzone di un immaginario anche felice che praticamente si lega benissimo a tutti i piccoli grandi imprevisti della quotidianità, perché sappiamo che Tommaso si ispira molto agli eventi reali che aprono anche a spazi di interpretazione che evocano più che raccontare, e lascia chi ascolta la possibilità di entrarci dentro e ritrovarci veramente qualcosa di personale. Io l'ho trovata qualcosa di personale, Tommaso uno di noi, perché un verso di questa canzone dice: ma che ti frega se qualche volta sbagli, quelli del metro e quelli delle ferrovie lo fanno tutti i giorni. E lui ha detto di essere un pendolare, ha detto così Tommaso Paradiso: sono un pendolare da sempre, basta prendere un treno per accorgersi, è vero, di quanti ritardi e quanti piccoli imprevisti siano ormai parte della nostra quotidianità. Quella frase nasce proprio dalla frustrazione del pendolare, condivisa da Tommaso Paradiso anche con un bel po' di ironia, e anche il nostro Sabino D'Alessandro sa cosa vuol dire fare il pendolare e affidarsi alle ferrovie tutti i giorni. Naturalmente non è sempre così, però insomma la maggior parte dei casi non è che viaggiamo benissimo. Tommaso Paradiso nella chart di Air One con Agitare Coca-Cola.

l'universo musicale che ci riporta alla quotidianità, ma che ci ricorda molto gli anni Ottanta e a tratti anche Umberto Tozzi, diciamo la verità. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola fa parte della top 10 della classifica di Air One, Airplay Radio Nazionale, che scopriremo insieme domani alle classifiche dell'estate, sempre qui su In Blu 2000. Beh, saliamo di un gradino, non svelandovi ovviamente la posizione, ma vi diciamo che ci sono anche loro e che hanno collaborato alla grande con un rapper che è Fabri Fibra. Parliamo di un gruppo bergamasco ascoltatissimo in questo periodo, sono i Pinguini Tattici Nucleari, hanno realizzato questo duetto con Fabri Fibra, collaborazione che era stata già svelata qualche tempo fa con una sorta di teaser trailer dove si vedono Fabri Fibra e Riccardo Zanotti arrivare a una casa d'epoca a bordo di un'auto verde. C'è questo video anche di Goya, la canzone si intitola così, che si ispira molto ai film gangster thriller noir degli anni 70, con tanto di indagini all'interno di una sorta, possiamo definirlo un mini film molto curato, molto bello, e effettivamente anche il testo fa riferimento a diversi elementi tipici del genere noir e crime. E quindi collaborazione importante per i Pinguini Tattici Nucleari in questo periodo, proprio con Fabri Fibra che regna sovrano anche nella chart con la collaborazione ad esempio con Emma. Loro sono presenti nella chart in quest'estate 2026, quella di Air One, con la loro hit del momento, Sorry, Scusa, Lo Siento, i Pinguini.

0: Purtroppo la cronaca di questi ultimi giorni ci ha abituato a delle notizie non proprio positive di persone che vengono colpite proprio da fulmini, ce ne sono tanti in queste giornate, soprattutto al centro nord a causa del maltempo, e c'è una piccola guida su cosa fare e non fare all'aperto e in casa dopo il caldo record, visto che sono arrivati questi violenti nubifragi e sono ancora in corso in molte zone d'Italia. Si va dalle spiagge alla montagna fino all'acqua in casa, ci sono delle regole veramente basilari importanti per evitare i pericoli, quindi fare attenzione a tempeste di fulmini, violente scariche che poi si generano con l'accumulo di elettricità all'interno delle nubi turbolente, e vediamo un po' questa guida da dove inizia. Inizia con il consiglio di trovare un riparo sicuro se siamo all'aperto, magari all'interno di un edificio in muratura o dentro un'automobile con i finestrini completamente chiusi. Strutture aperte come tettoie, porticati, gazebo non offrono sufficiente protezione, quindi nel caso non sia possibile trovare subito riparo, bisognerebbe accucciarsi a piedi uniti con le ginocchia al petto e la testa bassa in modo da toccare il terreno meno possibile. Sabino, stai prendendo nota? Noi ci auguriamo ovviamente di non trovarci mai in questa situazione, neanche per i nostri ascoltatori, però sono dei consigli che possono sicuramente servire. Allontanarsi dai punti alti anche dagli alberi sarebbe consono, perché il fulmine tende a colpire l'oggetto più alto dell'area circostante, che può trasmettere quindi la carica alle persone che si trovano nelle vicinanze. Poi uscire subito dall'acqua, e questa è una cosa che impariamo già da piccoli, cioè che si tratti di mare, lago, piscina, l'acqua è un ottimo conduttore elettrico. Non tenere in mano oggetti metallici, non usare anche dispositivi elettronici, quindi niente ombrelli con punte in metallo, canne da pesca o attrezzi agricoli, ma anche cellulari, PC o iPad. Secondo la Protezione Civile si dovrebbero togliere anche orecchini, anelli, collane ed estrarre dalle tasche eventuali mazzi di chiavi. Poi se vi trovate in montagna durante una gita, bisognerebbe scendere di quota il più rapidamente possibile alla presenza di fulmini, evitando di rimanere su sentieri troppo esposti, quindi non cercare l'impresa eroica, abbandonare subito la scalata e allontanarsi da creste o vette. Poi aspettare prima di uscire dopo il temporale, stando alle indicazioni sempre della Protezione Civile è bene attendere almeno 30 minuti dalla fine della tempesta di fulmini per uscire all'aperto. Non è detto infatti che l'agitazione elettrica nelle nuvole sia del tutto esaurito. Poi cosa fare in caso di fulmini quando invece ci si trova in casa? Bisognerebbe staccare dalla presa tutti gli apparecchi elettronici, scollegare computer, TV, elettrodomestici per evitare che gli sbalzi di tensione li danneggino o provochino cortocircuiti. Poi evitare l'uso dell'acqua corrente anche in casa, cioè non fare la doccia, il bagno né lavare i piatti, perché i tubi metallici della rete idrica possono condurre la carica di un fulmine. Pensa a questa cosa qui che mi hanno consigliato anche parenti e amici, io la prendevo un po' sotto gamba, dicevo che era un po' una fesseria, in realtà è fondamentale ed è un consiglio che dà proprio la Protezione Civile, quindi non farò mai più la doccia con il temporale, appena fatta ieri sera, quindi che c'era anche il temporale, quindi ho rischiato grosso anche ieri sera. Mentre invece bisognerebbe stare lontano da finestre e metalli, soprattutto se connessi con l'esterno, quindi chiudere gli infissi di casa, mantenere la distanza da termosifoni, tubature e pareti esterne. Certo, poi uno quando viene preso dal panico in quei momenti tutti questi consigli se li ricorda poco e anche male, però insomma va bene anche ricordarli in questo pomeriggio per tutti quelli che sono all'aperto o comunque vengono colpiti all'improvviso da un temporale e sono più esposti rispetto ad altri. Alle 15:24 di questo venerdì 21 agosto continuano le parole dell'estate con una bella novità, Wet Cross con Fra Quintale Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

poco l'occasione di riascoltare nuovamente il disco in blu 2000 della settimana per chi l'avesse perso, e poi parleremo anche di un po' di eventi in giro per la nostra bella penisola. Salutiamo anche Alessandro che ci ha segnalato un po' di eventi nella zona di Salerno, ne parleremo insieme. Subito Phoebe Bridgers.

nei nostri programmi per tutta la settimana. Ascoltiamo questo nuovo disco in blu 2000 della settimana, per l'appunto, che è Ariana Grande con Petal. Allora, dicevamo, segnalazioni che ci arrivano da Salerno, e in questo anticipo di weekend ci concentriamo su tanti eventi anche di gusto, eventi insomma di svago legati alla musica, al cibo, al divertimento, perché da oggi fino al 23 agosto ci sono veramente tanti appuntamenti speciali in provincia di Salerno. Allora, andiamo a San Gregorio Magno, che ospita Baccanalia, questa manifestazione dedicata a Bacco organizzata dalla Proloco, oltre 55 cantine aperte, piatti della tradizione contadina, area fiera, area culturale con laboratori e mostre. E poi fino al 23 agosto piazza Ferraioli a Sant'Egidio del Monte Albino ospita la nona edizione di Birra in Borgo con stand dei birrifici artigianali. C'è anche la contrada San Giuseppe di Giungano, che ospita la decima festa del Fico Bianco organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune. E poi, andando avanti fino al 24 agosto, piazza Monsignor La Rocca a Montesano Scalo ospita questa edizione numero 12 di Re Panuozzo. Il protagonista è il panuozzo cotto nel forno a legna, buonissimo, con fritti campani e varianti senza glutine. 5 serate anche di spettacoli dal vivo. Da oggi fino a domenica prossima, piazza Epifania a Cogliano ospita la 12ª edizione di Arte Gusto promossa dall'amministrazione comunale. In programma c'è questo raduno degli Zampognari, laboratori yoga, artigianato della Valle del Sele, e anche raduno di auto storiche. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, anche le tendenze e il divertimento. Da oggi fino al 23 agosto, dalle 20, la frazione Felitto Piano di Sessa Cilento ospita la festa della birra, anche in questo caso organizzata dalla Proloco. Si beve tanto in provincia di Salerno, devo dire. Sabato 22 e domenica 23 agosto, l'Arena Zenone di Velia ospita la prima nazionale di Dittico del Mito Oggi, cioè due conferenze spettacolo che sono ideate da Paolo Puppa. Sabato le letture dedicate ad Egisto e domenica quelle su Filottete, e riletti come cronaca contemporanea. Insomma, ce n'è veramente per tutti all'interno di questo speciale weekend nella zona appunto di Salerno e dintorni che vi abbiamo appena elencato. Se avete qualche manifestazione dalle vostre parti, fateci sapere, noi siamo qui ad aspettarvi in questo pomeriggio, dove arrivano anche i Negrita.

All'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle note di Negrita con Hollywood salutiamo Cinzia che è appena ritornata dalle ferie e ci dice che è già stanca. È un malessere comune di quelli che ritornano dalle vacanze, ti possiamo capire. Quindi grazie per i vostri messaggi a diretta a radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per tutti i vostri contatti e messaggi del giorno. Arriva il nuovo singolo di Bruno Mars.

se voi solo poteste vedere cosa accade fuori diretta con le coreografie meravigliose del nostro Sabino, che ormai ha superato il maestro, cioè il sottoscritto, anche sulle note di questa Something in the Water. Continuiamo in musica, novità italiana in questo caso, Dove sei? Di Coco. Non provo-

Per rientrare, per salutarvi davvero tutti, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di venerdì, grazie a Sabino D'Alessandro ovviamente in regia, a tutti voi, e noi ci risentiamo domani nel weekend con le classifiche dell'estate, come abbiamo ricordato anche oggi, dalle 14 alle 15. Tra poco la seconda parte delle parole insieme a Marco Parce e tra pochissimo anche l'informazione a cura della nostra redazione di Blu 2000. Vi lascio con questa di Sheryl Crow insieme a Peter Gabriel. Ciao a tutti, buon pomeriggio e anche buon weekend.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
5: TV 2000, da

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli interni ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio. A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, è ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
2: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio. Immaginate quest'ora del 21 agosto 1911. Cioè, a quest'ora i commenti, le discussioni, no? Gli appassionati, gli esperti, le supposizioni. La notizia era di quelle bomba. Parigi si era svegliata quella mattina con la Gioconda scomparsa dal Louvre. Non proprio un furtarello, insomma, non era nemmeno un errore di catalogo, anche perché già all'epoca era considerato il capolavoro, no? Di Leonardo da Vinci. Parliamo pur sempre del ritratto più celebre al mondo, ma da secoli. E qualcuno semplicemente aveva rubato la Monna Lisa in una storia incredibile. Cioè, il 21 agosto del 1911 era un lunedì, che è il giorno di chiusura del Louvre, un'occasione perfetta nella testa di questo imbianchino italiano che lavorava di tanto in tanto al museo, abbastanza però da conoscere bene gli ambienti e le abitudini del personale. E questo è incredibile, cioè non ci sono ladri professionisti dietro questa operazione, ma soltanto questo tizio, Vincenzo Perugia, che approfittando appunto del giorno di chiusura si era nascosto la sera prima nel museo, vestito con un camice bianco come quello dei dipendenti, e all'alba, col museo ancora vuoto, semplicemente aveva staccato il quadro dalla parete, se l'era infilato sotto il camice e se n'era andato, indisturbato, conservando tra l'altro per almeno 2 anni sta Gioconda in un appartamento di Parigi, mentre le indagini andavano avanti che sembrava un film demenziale, perché per dire, a un certo punto tra i sospettati di questo furto erano finiti pure Picasso, era finito il poeta Apollinaire, ma nessuno riusciva materialmente a trovarlo sto quadro. E la Gioconda, già famosa, diventava ogni giorno più leggenda. E più passava il tempo, più il mistero cresceva, fino a quando nel 1913, in un tentativo di riportare proprio quel quadro in Italia, convinto, no, lui che fosse stata trafugata da Napoleone, il nostro ladro patriota provava a vendere il quadro a un antiquario di Firenze. È stato scoperto, arrestato e la Gioconda ritornata trionfalmente al Louvre, con in più un'aura quasi di leggenda, no? Simbolo del Rinascimento che diventava un'icona globale con tanto di protezione da superstar, livelli di sicurezza mai visti prima. Parentesi, la Gioconda sta in Francia perché nel 1516 Leonardo da Vinci aveva accettato l'invito del re di Francia, allora Francesco I, e si era spostato proprio armi e bagagli come primo pittore, primo ingegnere, primo architetto del re, fino a quando poi non è morto, no? In Francia, Leonardo. E solo allora il re materialmente ha comprato la Gioconda e dopo la Rivoluzione Francese quel quadro è diventato proprietà della statua. Tutto qui. A margine, il gesto di questo italico Vincenzo Perugia era stato considerato davvero eroico da una parte dell'opinione pubblica italiana e non è un caso che all'epoca fosse stato condannato a una pena piccola, tutto insomma, 1 anno e 15 giorni di carcere, ridotti poi a 7 mesi, e tra l'altro all'uscita di prigione un gruppo di studenti toscani gli aveva portato pure dei soldi, cioè avevano fatto una colletta come riconoscimento per il gesto che aveva compiuto, no? E tra l'altro, grazie ai buoni rapporti poi tra Italia e Francia, prima di tornare definitivamente al Louvre, la Gioconda sarebbe stata esposta agli Uffizi prima, poi all'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese a Roma, insomma, 21 agosto di 115 anni fa, una data da ricordare dove un gesto folle improvvisato ha trasformato un dipinto già straordinario in un mito assoluto. Adesso potevamo partire con la Vie en Rose, no? Un Brassens o un Daft Punk per una Francia di musica più moderna, ma sarebbe stato troppo scontato. E allora Stati Uniti, che Noah Kahan è americano del Vermont, per dire. Le parole dell'estate. Partiamo.

americano del Vermont, dicevamo, Noah Kahan, dove il Vermont è lo stato americano principe per la produzione di sidro di mele, per esempio, no? Adesso non è che la voglio mettere sempre sul discorso del mangiare, però siamo d'accordo nel dire che la cultura enogastronomica è un valore indiscusso. E

0: cibo grazie a dei prodotti d'eccellenza che risalgono a tempi lontani. Parlo del prosciutto di Parma, del parmigiano reggiano, di tutti i salumi come il salame felino, come il culatello di budello, ma anche la pasta di pomodoro. Hanno trovato nel nostro territorio delle zone di eccellenza, e anche i prodotti del bosco come il fungo porcino di Borgo Taro, l'unico fungo IGP d'Europa, o il tartufo nero di Frane. A ciascuno di questi, con i vini del territorio, sono stati dedicati dei musei che nel loro insieme permettono di vivere il territorio, partendo dal Po, il grande fiume, arrivando fino all'Appennino, e scoprire sapori e storie e persone.
1: Diciamo che è stata un'intuizione anche a livello di dislocazione, sarebbe stato fin troppo comodo, no? Anche soprattutto nell'ottica di un turista, ritrovarsi in un'unica struttura per attraversare, no? Proprio questo percorso. Ma mi pare che ci sia anche di fatto l'idea di raccontare concretamente un territorio oltre al prodotto in sé, cioè un discorso un pochino più ampio.
0: L'idea nasce nel 2000, quindi in anticipo rispetto all'esplosione del turismo enogastronomico, e partiva proprio da questa domanda: se fosse meglio avere un unico centro in città a Parma o tanti luoghi differenti nel territorio. Vinse questa seconda opzione proprio perché è il territorio che genera questi prodotti, e lo spostamento da un museo all'altro è già di per sé stesso un modo per entrare a comprenderli e a capirli. Fino a quel momento non esisteva un luogo dove i prodotti alimentari fossero in qualche modo raccontati e rappresentati. Certo, il turista poteva gustarseli a tavola, ma la grande cultura millenaria che li aveva creati e sostenuti in questo modo non poteva uscire. Ecco allora l'idea di creare dei musei collegati tra loro da un viaggio nel territorio, che potessero in qualche modo dire come si fa, com'è che il latte diventa formaggio, com'è che un maiale può diventare un prosciutto, un culatello, un salame, com'è che un chicco di grano diventa spaghetto. Musei quindi che raccontano una trasformazione.
1: Qual è oggi la missione culturale dei Musei del Cibo? Immagino che si sia evoluta in qualche modo rispetto alla fondazione.
0: È duplice. Da un lato esiste l'idea di aiutare le persone del territorio nella loro crescita, nella loro formazione, a conoscere sempre di più e sempre meglio questi prodotti che sono fondamentalmente identitari, quindi rivolta alle scuole del territorio e nel senso più ampio del termine. Dall'altro, quello di accogliere il visitatore, il viaggiatore, colui che viene anche da lontano, magari richiamato dal nome, dalla fama di un prodotto, per scoprire che dietro ci sono sempre delle persone e delle scelte che fondamentalmente sono legate a una logica di qualità. Da sempre Parma ha lavorato sulla idea che questi prodotti debbano essere di eccellenza, di livello qualitativo estremamente alto. Ecco allora che la scelta della qualità è una scelta anche coerente con il rispetto del territorio, con l'equilibrio ambientale. Pensate soltanto, sono 2000 anni che si fanno prosciutti da noi, se non tutto questo non fosse costruito con una logica di equilibrio, il nostro territorio sarebbe un deserto. Invece è una zona verde, bella, curata, dove i prodotti vengono curati con grande attenzione.
1: Citava prima il rapporto con le persone, e mi incuriosisce a questo punto la collaborazione tra i Musei del Cibo e i consorzi di tutela dei prodotti, perché parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, salame felino, insomma tutte queste eccellenze di cui stiamo raccontando hanno una struttura alle spalle che ne garantisce appunto l'autenticità e il rispetto di regole precise.
0: I Musei del Cibo sono gestiti da una associazione senza scopo di lucro, un ente del terzo settore che ha al suo interno gli enti pubblici, la provincia che li ha fondati, i comuni, l'Università di Parma, la Camera di Commercio e tutte le realtà economiche, quindi comprese anche i consorti di cui faceva cenno. Questo fa sì che il Consiglio dei Musei sia un grande tavolo territoriale che pensa più a promuovere l'intero territorio che non il singolo specifico prodotto. È per questo che quando raccontiamo i musei del cibo noi parliamo anche dei parchi naturali, parliamo dei castelli, parliamo delle pieve romaniche della via Francigena, parliamo dei musei, parliamo di tutto quello che si incontra facendo questo viaggio. E nel viaggio si incontrano le persone.
1: Le persone che sono poi quelle alla base della filiera e le storie di queste persone raccontate attraverso le eccellenze che arrivano fino a noi nei musei del cibo di Parma. Si sente proprio la passione del direttore dei musei del cibo, il dottor Giancarlo Gorizzi, che riascolteremo ancora tra poco. State con noi.

0: in preordine la nuova edizione numerata con copertina metallizzata, no? Per celebrare i primi 50 anni della Torre di Babele, Edoardo Bennato, nell'estate di Inblu 2000. La primavera scorsa, invece, eravamo virtualmente a Parma per scoprire il circuito dei musei del cibo. 10 musei tematici per capire i come e i perché del parmigiano, del prosciutto, ma anche della pasta, del pomodoro, del salame felino, solo per citarne alcuni, no? Perché poi non è che riesci a fare una maratona unica e a vederli tutti in una volta. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il gioco è proprio questo, tornare. Noi abbiamo una card dei musei del cibo, un biglietto unico che permette di visitare tutti e 9 i musei del cibo della provincia di Parma, che vale un anno. Quindi se il visitatore si è trovato bene, può tornare una volta, può tornare due volte. Il gioco è proprio questo, il territorio è ampio, ci sono tante cose belle da poter vedere e cose buone da poter gustare. Ecco allora che questo permette di scoprire cose diverse, neanche inattese. Posso trovare un castello in cima a un colle che non mi aspetto, e magari ai piedi del castello c'è un sentiero che affianca un canale che irriga i campi, dove si trovano delle sculture di arte contemporanea. È anche questo il viaggio dei musei del cibo. Tra un museo e l'altro forse ci sono ancora più cose da vedere di quante non ce ne siano dentro ogni singolo museo.
3: Quando si dice che è il viaggio, non soltanto la destinazione, insomma, quello che conta. Immagino che le scuole siano in qualche modo un po' il target d'eccellenza per il circuito dei musei, o no?
2: Le scuole rappresentano il nostro domani, il nostro futuro. È quindi assolutamente corretto che non solo i musei del cibo, ma tutta la comunità ragioni in una logica di futuro. Nello specifico, i musei del cibo hanno una proposta per le scuole estremamente variegata e interessante. Sono centinaia di laboratori didattici che permettono di approfondire tantissimi temi, perché il cibo è veramente trasversale. Si può partire dalla chimica, dalla natura degli alimenti, dal sistema dell'alimentazione, fino ad arrivare alla storia, alla letteratura, alla gastronomia certamente, ma anche alla linguistica. Ecco allora la fisica può aiutare a scoprire com'è che fa il latte a diventare formaggio, ma nello stesso tempo Giovanni Boccaccio ci racconta che quel formaggio nel 1300 era già un protagonista delle sue novelle del Decamerone. Quindi un cibo che troviamo scolpito nel marmo rosa del battistero di Parma e che troviamo raccontato dai viaggiatori stranieri. È quindi una grande ricchezza. Alle scuole noi proponiamo non solo momenti di visita, momenti di scoperta, anche giocosa, ma proponiamo anche di essere complici della nostra attività, perché le scuole del territorio, quelle che hanno una sede nello stesso luogo dove si trova il museo, hanno il diritto di entrare gratuitamente tutte le volte che vogliono. Quindi il museo è una sorta di aula in più per loro, di scoprire cose nuove e di aiutarci a costruire dei percorsi. Abbiamo pensato ad esempio ai percorsi chicco per i bambini, per i ragazzi, raccontati come una caccia al tesoro, e ogni anno ne facciamo una nuova, chiedendo proprio alle scuole di aiutarci a individuare un racconto che possa coinvolgere i loro compagni. E in questa maniera sono nati tanti percorsi veramente divertenti che anche le persone, i bambini che arrivano dopo, possono godere nel tempo.
3: Penso che una delle sfide sia anche quella di rendere consapevoli, soprattutto le persone più giovani, del grande valore culturale del patrimonio gastronomico locale. Un po' come se crescendoci dentro tutto fosse un po' scontato, no?
2: Ma noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi abbiano ben coscienza come nascono i prodotti del nostro territorio. La nostra gente vive di questo, e qui c'è l'oggi ma c'è anche il domani. Ecco allora che fare le cose per bene, alimentarsi in modo corretto, gestire in modo giusto le cose diventa un elemento vitale per l'intera comunità. La cosa bella è che le persone alla fine le comprendono, perché i musei sono oggetto di tanti piccoli doni. Sono tante le persone che propongono oggetti per arricchire i percorsi. Questo significa che la comunità ci affida in qualche modo tessere di memoria, ma una memoria che vive nei musei, che continua a raccontare.
3: Parliamo di oggetti di uso quotidiano, probabilmente, oggetti che raccontano storie di passione, ma anche storie di persone che lavoravano. Mi corregga se sbaglio.
2: Assolutamente sì, il più delle volte sono proprio storie di persone. Mio nonno faceva questo, mi può interessare. Al Museo del Cibo si trovano oggetti comuni, umili, semplici ma fondamentali, ma anche oggetti strani o del tutto particolari. Al Museo della Pasta troviamo un campione, il più antico campione di spaghetto del 1837. Gli spaghetti esistono anche dal 1300, da molto prima, ma se li sono mangiati, non sono rimasti, non sono sopravvissuti. Questo campione è rimasto intrappolato fra le carte dell'archivio di Stato perché ci fu una causa in tribunale e portarono i campioni di pasta. E questo è diventato uno strumento per raccontare una storia straordinaria. Ma ad esempio abbiamo anche una Topolino, nel senso di automobile,
3: sì?
2: Pubblicitaria, che ha sul tetto un enorme tubetto di conserva, e questo ci permette di raccontare come in un certo momento, negli anni 50, il pomodoro in qualche modo lascia la lattina di manda stagnata che l'aveva protetto fino a quel momento, per entrare in un tubetto che fino a quel momento era servito solo per i colori della tavolotta oppure per il dentifricio. Un cambio di confezione che in realtà coincide anche con un grosso cambiamento a livello di distribuzione e a livello di gastronomia e di cucina.
3: È incredibile anche come qualcuno abbia avuto, ci sia la fortuna, la possibilità di recuperare anche oggetti di questo tipo. Voglio dire, una Topolino pubblicitaria è diventata probabilmente vecchia prima che antica, quindi magari anziché disfarsene qualcuno ha avuto l'illuminazione di conservarla o preservarla in qualche modo, pensando che un domani potesse essere in qualche modo una testimonianza centrale.
2: È proprio vero, e c'è una storia simile, molto curiosa. Sempre al Museo del Pomodoro viene esposta una serie di 105 latte di conserva di grandi dimensioni. Anche queste sono figlie di una causa in tribunale, perché un produttore di conserva aveva una latta di fondo bianco. E nel momento in cui un altro produttore esce con una lattina di colore bianco, tutte le altre erano rosse, verdi, scatta la diffida. Ecco, la causa in tribunale fa sì che il produttore porti nell'aula un centinaio di lattine a dimostrare che la sua era l'unica. Alla fine, dopo aver vinto la causa, si disse: teniamole, non si sa mai che possano servire di nuovo. E questo ha fatto sì che quando nel 2010 è stato allestito il museo, noi potessimo recuperare questa fortuna straordinaria. Di collezioni di lattine ce ne sono tante, sono tanti collezionisti, ma questa è l'unica che ha una marca da bollo con la data sopra. È una finestra che spalanca una immagine precisa dell'industria conserviera italiana nel 1933, e questa unicità permette di raccontare storie, permette di raccontare la grafica, il design, la qualità, il valore della marca, tante cose che stanno dietro a un colore.
3: Sì, lo immagino proprio così, un viaggio nel tempo. Anche visitare un museo significa anche ritornare indietro, ripercorrere a ritroso storie di costume, di tradizioni. A margine, stiamo parlando di pomodoro, ma perché nell'immaginario collettivo il pomodoro è associato al Sud Italia, quando poi è a Parma che c'è invece un museo dedicato al pomodoro nello specifico?
2: è tutta colpa di Pulcinella. Felice colpa, se di colpa si tratta. Pulcinella è una grande maschera, uno straordinario personaggio perennemente affamato che divora gli spaghetti al pomodoro e che ha portato con sé questa immagine. Oggi in realtà la produzione del pomodoro trova altre vie e altri suoli. Certo, in Campania c'è ancora il Perino San Marzano, grande prodotto, ma se dobbiamo guardare le estensioni coltivate, scopriamo che la regione italiana che produce più pomodoro è l'Emilia Romagna, con le province di Piacenza, di Parma, di Ferrara. Ed è lì, in questo territorio, che ci sono le più importanti aziende di trasformazione, con i loro marchi noti al pubblico, che continuano oggi a produrre passate conserve. Poi segue la Puglia, che ha preso in qualche modo il posto della Campania in termini di ettari lavorati, e poi la Lombardia e ancora il Piemonte e il Veneto. Quindi una geografia rossa molto diversa da quella che nella nostra mente ci siamo fatti. La nostra è un'immagine romantica, anche legata in qualche modo alla storia. Ecco, la storia è un elemento importante. È un elemento importante del Museo del Cibo, ma dobbiamo ricordare che, a differenza

0: del territorio e così via. Ecco, questa è la specifica: sono musei del passato, sono musei del presente, che in qualche modo ci garantiscono anche un futuro.
1: Era il direttore dei musei del cibo di Parma, il dottor Giancarlo Gonizzi, ma vi rimando al web per tutti i dettagli e il calendario delle attività che ripartono adesso con un pochino più di frequenza a settembre. museidelcibo.it. Le parole dell'estate.

live a partire da settembre nei palazzetti Luciano Ligabue. Il tour è quello di Certe Notti, gran finale a Milano, ma saremo già il 24 ottobre, i biglietti sono già in vendita da un po'. Nel frattempo mettiamo in archivio anche questa settimana, che il nostro tempo a disposizione è finito. Buone vacanze a chi deve godersi ancora un po' di riposo, e in bocca al lupo a chi le ferie le ha fatte a inizio estate già adesso e ne vorrebbe altre. Siamo in tanti nella stessa barca. Intanto buon weekend su Inblu 2000. Se volete, noi ci saremo anche da lunedì prossimo, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Maltempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta di ferita, e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia. Lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia: Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York, visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, novità! Cosa sono?

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane, vivi un'estate anni 50.
4: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei. Arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
5: Viva l'Italia!

0: Italia.
1: È andata via.
0: Solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: ci vicino al cuore.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Rimini è pronta ad accogliere Papa Leone. L'ultimo appuntamento di preparazione è in programma questa sera alle 21 nella chiesa di San Nicolò, a veglia di preghiera proposta dall'ufficio di pastorale giovanile e vocazionale insieme al vescovo Anselmi. Domani Icaro TV e Radio Icaro seguiranno l'intera giornata, a partire dalle 9 la visita a San Marino e dalle 13.30 alle 20 la diretta da Rimini, il servizio di Simona Mulazzani.
3: A poche ore dall'arrivo del Papa, ciò che emerge con più forza è il volto di una comunità che ha scelto di prepararsi mettendosi al servizio. Sono oltre 600 i volontari impegnati nell'organizzazione, provenienti dalle parrocchie e dalle realtà ecclesiali della diocesi, ma anche da tante altre parti d'Italia. Saranno loro, insieme agli operatori, alle forze dell'ordine, circa 500 le divise impegnate, alle istituzioni, ad accompagnare i partecipanti garantendo accoglienza ed assistenza. A tenere insieme questa grande macchina organizzativa del servizio è Paolo Amadori, che ha un motto: un sorriso, una parola gentile possono diventare il primo annuncio del Vangelo. Tra i volontari ad esempio c'è Anna, riminese di San Giuliano Borgo, la prima in assoluto ad iscriversi il 21 aprile scorso. C'è anche Federica, insegnante che arriverà da Castrocaro. Storie diverse, unite dallo stesso desiderio, esserci e mettersi a disposizione. Alla celebrazione saranno in qualche modo protagoniste anche le 354 stole dei preti e dei diaconi concelebranti, stampate a mano. Il disegno, una croce al centro di un cielo stellato, si ispira al mosaico del mausoleo di Galla Placidia Ravenna, richiamando anche i versi del Paradiso di Dante, titolo del Meeting 2026, l'amore che muove il sole e l'altre stelle. Tra i segni che la diocesi consegnerà a Papa Leone c'è un dono di particolare valore, una copia anastatica del codice Gradenigiano, manoscritto di fine 300, conservato alla Biblioteca Gambalunga, tra le più importanti copie miniate trecentesche della Divina Commedia. Il Santo Padre regalerà alla diocesi un calice che sarà utilizzato per la celebrazione della messa al porto. In spiaggia ci saranno 25.000 persone, ma è ancora possibile avere un pass per partecipare. Potranno essere ritirati anche domani dalle 9 alle 14 alla chiesa di San Girolamo.
2: E alla vigilia dell'evento storico per la diocesi di Rimini, l'invito del vescovo Nicolò Anselmi è di vivere la giornata con semplicità, preghiera, gioia e fraternità.
4: Siamo ormai vicinissimi all'arrivo del Santo Padre, siamo contenti e grazie a tutti per come ci siamo preparati, grazie a chi si è impegnato, a chi si è dato da fare, grazie a chi semplicemente parteciperà. Invito tutti a vivere quest'ultimo momento nella preghiera, nel raccoglimento, perché sappiamo sfruttare al massimo questa grazia che il Signore ci offre, ecco, perché effettivamente la visita del successore di Pietro, incaricato da Gesù di pascere il suo gregge, e quindi anche il gregge di Rimini, è un grande dono. Invito tutti a viverla anche nella fraternità più assoluta, nella gentilezza, con il sorriso, senza agitazione, perché Gesù è sulla barca di Pietro, anche magari in mezzo alle tempeste, ma lui sembra che dorma, ma non dorme mai, si veglia su di noi con tanto amore. Questa è una cosa bellissima. Quindi per noi, tra di noi, anche di fronte a qualche contrattempo, a qualche attesa, qualche cosa che non ci aspettavamo, un po' al caldo, senz'altro, ma godiamoci con gioia questa occasione bellissima, la più assoluta fraternità e gioia. Un buon pellegrinaggio spirituale a tutti, che il Signore veramente, anche attraverso l'intercessione della Madonna della Misericordia e attraverso le parole di Papa Leone, possa entrare nei cuori di tutti. Buona giornata, buona santo sabato a tutti.
2: Una visita che ha richiesto un complesso piano organizzativo per gestire viabilità e flussi nei diversi momenti del programma. Le indicazioni principali nel servizio di Stefano Rossini.
0: Il Santo Padre arriverà in fiera per la visita al meeting alle 14.45, alle 17 l'arrivo all'Arco d'Augusto, da dove proseguirà in papamobile lungo Corso d'Augusto, Piazza Tre Martiri, fino al Duomo per l'incontro con le persone fragili. Un nuovo tratto in papamobile a cui il pubblico potrà assistere dalle transenne ci sarà poi da Piazzale Kennedy al Porto per la messa in programma alle 18.30. I varchi per Piazzale Boscovic, accessibile solo tramite pass, apriranno alle 13.45. Attorno all'area del Porto è istituita una zona rossa veicolare delimitata dalle vie Beccadelli, Ramusio, destra del Porto e lungomare Tintori, riservata ai soli mezzi di soccorso. Intorno una zona cuscinetta accessibile a residenti, lavoratori e ospiti degli hotel muniti di prenotazione. Nella zona rossa non sarà consentito l'accesso a biciclette e monopattini. Potranno invece transitare nella zona cuscinetto, ma si raccomanda di lasciarli nelle aree esterne. I trasporti ferroviari e il metromare saranno potenziati. Per chi si sposta in auto, previsti parcheggi gratuiti in via Sacramore e a Miramare, oltre alle aree di sosta consuete del centro storico. Non ci saranno navette. Ai varchi d'accesso ci saranno controlli. È consentito portare borse piccole, cellulari, piccole bottiglie di plastica e ombrellini da sole. Vietati i contenitori in vetro o metallo, spray, ombrelli grandi e oggetti taglienti. Dalle 13 alle 22 scatterà inoltre il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro entro 250 metri dalla zona mare. Al termine della celebrazione saranno attivati percorsi dedicati per favorire il deflusso verso la stazione e i parcheggi.
2: Il 45enne albanese, accusato di tentato femminicidio per aver spinto mercoledì pomeriggio l'auto con la moglie a bordo nel porto canale di Cattolica, ha respinto ogni addebito nell'interrogatorio col jeep di Rimini per la convalida dell'arresto. Ha ammesso che c'è stata una violenta lite in auto per motivi economici, ma ha attribuito la caduta in acqua all'infradito rimasta bloccata sull'acceleratore. Ha poi negato di essere stato ubriaco al momento della caduta dell'auto nel porto canale. I suoi legali hanno chiesto la scarcerazione, il jeep si è riservato la decisione. Il forte vento del primo pomeriggio ha causato diversi danni in Romagna. Oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. È stato chiuso per un'ora l'aeroporto di Forlì e molte alberature sono cadute a causa delle forti raffiche di vento che hanno superato i 70 km orari, un evento meteo che ha interessato con intensità minore anche il riminese. All'incrocio tra Viale Tripoli e Viale Roma è caduto un albero. Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione, ma non si registrano nel territorio altre criticità legate al maltempo. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E ricordiamo questa sera Iolanda, Rino e Lucia, li affidiamo alla bontà del Signore. Facciamo memoria assieme a tutta la Chiesa di San Pio X Papa. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo, o Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che seguendo il suo insegnamento e il suo esempio giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito. Profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il primo grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.
1: Forse non ci siamo resi conto che anche stavolta Gesù ha barato. Ha risposto a una domanda diversa. Una volta a scuola ci dicevano: sei andato fuori tema, quando il titolo del tema non corrispondeva allo svolgimento. E Gesù va spesso fuori tema nelle domande che gli vengono fatte. Qual è il primo dei comandamenti? È una domanda viziosa, da guerra civile. I farisei credono, pensano, che i comandamenti non sono tutti uguali, che non hanno tutti la stessa importanza. I farisei sono la componente laica di Israele. Sono come per noi gli avvocati, i notai. Sono quelli che conoscono la legge. Poi c'è la componente religiosa di Israele, che sono i sacerdoti, i sadducei. Per loro i comandamenti sono tutti dati da Dio e quindi non può essere che uno sia più importante dell'altro, perché ce li ha dati Dio. Come può essere che Dio abbia dato un comandamento più importante degli altri? Questa è la posizione dei sadducei. E siccome uno dei sadducei ha chiesto a Gesù se è vero che esiste la risurrezione, e anche qui i sadducei erano contrari a una vita dopo la morte, ma i farisei invece erano convinti che esistesse una vita dopo la morte, ecco allora che uno degli scribi vuole capire se Gesù è uno che sta dalla loro parte, e quindi gli domandano se c'è un comandamento più importante degli altri, o perlomeno uno dal quale tutti gli altri abbiano origine. Qual è il primo dei comandamenti? Ma Gesù non risponde con un comandamento, perché i comandamenti presuppongono un imperativo, Qui invece c'è un futuro, e il futuro

Gesù promette che noi ameremo il prossimo come amiamo noi stessi, ed è una promessa mantenuta pienamente, perché l'amore non dipende dall'oggetto. Ce lo ha spiegato molto bene Erich Fromm. L'amore dipende dalla capacità che l'individuo ha imparato. Ad amare si impara. Se si è imparato ad amare, si ama molto. Se non si è imparato ad amare, si ama poco. Ma in ogni caso, ognuno ama con tutte le sue forze, che siano poche o molte, che sia l'amore per se stesso o per gli altri. Perché un uomo egoista, facciamo l'esempio di un uomo egoista che non ama nessuno, non ama neanche se stesso. La vita di un uomo egoista è una vita brutta. Non si può dire che l'egoista viva una bella vita. È una brutta vita quella dell'egoista. Si dice infatti che l'egoista è utile solo da morto, come il maiale. Non si può dire che la vita del maiale sia una vita bella, per quanto possa sguazzare nell'abbondanza del cibo, della bevanda e di tutto quello che serve, ma tutto questo serve per farlo ingrassare. E allora abbiamo da Gesù questa strana risposta che non finiremo mai di comprendere fino in fondo. Perché Gesù non si adatta a rispondere alle nostre domande. Lui va avanti con i suoi discorsi. Lui ha un messaggio da portare. Non gli interessa di rispondere alle nostre domande. Qual è il primo dei comandamenti? Ma quali comandamenti? Non esiste la possibilità, neanche da parte di Dio, di farsi obbedire da noi. Figuriamoci da parte dei governi, non hanno nessuna possibilità di essere obbediti. E siamo incontrollabili e nemmeno Dio ci prova a controllarci. Però dà a se stesso un comandamento, perché può decidere solo per se stesso. Decide: io vi amerò. Cercherò di conquistare il vostro cuore. E vi dimostrerò il mio amore. E sono certo che mi amerete con tutte le vostre forze, con tutto il vostro impegno. E che amerete per conseguenza anche il prossimo come amate voi stessi. È una promessa, è una constatazione, ma se vogliamo è anche una minaccia. Guardate che non vi conviene amare poco il vostro prossimo, perché se amate poco il vostro prossimo, voi amate poco anche voi stessi. Se non fate felici quelli che stanno con voi, non farete felici neanche voi stessi. È anche una cosa un po' severa quella che dice Gesù. Amerai il prossimo tuo come te stesso. È un avvertimento. Vuoi essere felice? Diceva già, con molta chiarezza, Sir Baden Powell: il modo migliore per essere felici è cercare di fare l'altrui felicità. È il modo più efficace. E in fondo quello che insegna anche Gesù, e Baden Powell da chi l'ha imparato, se non da Gesù?

quello che ci insegna. Allora guardiamo a questa risposta di Gesù, sorprendente, birichina e anche un po' severa, perché la nostra vita sia una vita piena, una vita felice, quella che Baden Powell chiamava una vita verso il successo.

0: Preghiamo. La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio Padre giusto e misericordioso. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per il popolo di Dio, per la Chiesa, perché possa testimoniare al mondo l'amore di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la nostra diocesi di Rimini, che domani accoglierà il Papa Leone. Preghiamo per tutti coloro che si sono adoperati da mesi per questo momento così bello e importante per la nostra diocesi, e soprattutto per domani, perché possa essere un momento di pace, di accoglienza e di amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per gli ammalati nel corpo e nello spirito, e soprattutto per coloro che se ne occupano. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Yolanda, Rino e Lucia. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, le nostre offerte celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia. Di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio.

City on Fire, Libby Creek Original. Abbiamo festeggiato quest'oggi al Country Bunker Medicine Show il Wyoming Day, uno dei miei stati preferiti dei 50 appartenenti ai grandi Stati Uniti. Se volete sarò qui domani 18:20, 00:20 per proporvi ancora i due generi musicali, la musica country e quella western, che potrete ritrovare anche sulla pagina countrybunker.it. That's all folks, Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, vi lascio con Prairie Wildfire, West Virginia Train. Ciao!

0: Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Icaro, la musica continua.